0: bene, invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'ha già fatto?

0: sei bella, tu sei bella, ma te l'ha già fa.
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Mika International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione, pulizia interna del motore. Oscidro, notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione, e in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio. Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante, presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto, presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino. 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante.

cocktail, gelati, studiazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortoreto Lido, primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema e i programmi alla TV.

0: Le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International, primissima. Tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Bene, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Amica International. Dunque, parleremo più tardi, oggi intanto ricordo il lunedì 15 giugno, siamo arrivati a metà mese, pare e patta. Dunque, la santa del giorno è Santa Germana, il segno più del giorno è il Sagittario. E poi ancora, parleremo più tardi di queste notizie, Raid di Israele, slitta l'accordo, anzi l'accordo c'è, scusate, dopo il Raid di Israele, notizia più importante del giorno, appunto, che c'è l'accordo tra Iran e Stati Uniti d'America e venerdì ci sarà la firma. Intanto c'è già la firma digitale, va bene? E poi venerdì, credo in Svizzera, ci sarà l'accordo finale. Dunque, meno male, perché questa è la più bella notizia che potevamo darvi. Via le botticelle, ma una resiste. A Roma gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi. Un irriducibile rifiuta e blocca tutto. E ancora... Meloni è il caso più libri più liberi, patente antifascista e censura, Vannacci contro tutti e polemica. Dunque, il generale arma della sinistra, potrebbe essere così, Statali più ferie per i neoassunti, la riduzione dei turni di lavoro, le misure per attrarre i giovani, il nuovo contratto, il papà delle sorelline di Civitella Alfedena in Abruzzo denuncia la casa famiglia, senza di loro non vivo più. Al vaglio tutte le auto nei pressi della struttura notte la scomparsa. Ma voglio dire, una struttura del genere che ha dentro dei minorenni, non è che uno entra e esce tranquillamente, quindi c'è qualcosa che non mi quadra. Dunque, andiamo ad Alberto Stasi, la prima domenica di libertà, il pranzo con la mamma, la giornata con gli affetti più cari, è libero Stasi, e mentre appunto il processo va ancora avanti contro Sempio. A Venezia un 17enne uccide la zia per l'eredità, spinta nel fiume. A 17 anni uccide la zia per l'eredità, lo spinta a una creiola nel fiume. Il giovane confessa prima lite e poi le coltellate, il corpo della professoressa cinquantenne trasportato per le vie del paese. Per lo sport andiamo ancora avanti con un grande Hamilton che trionfa, le Ferrari tornano a vincere, grande, grandissimo Lewis Hamilton. E poi ancora Ancelotti sotto accusa dopo il parere del Brasile, insomma deve studiare un po' meglio la nazionale brasiliana, che è troppo allegra, che si allegra davanti, sono d'accordo, ma in difesa no, lì bisogna essere tranquilli, sereni, va bene. O tra altre cose, diamo pure un'altra notizia importante per gli amici di Sant'Egidio. Dunque, la Sant'Egidiese, dopo 20 anni, credo, torna in Serie D. Avremo ben 6 squadre, ma noi del Teramo ci speriamo. Oggi è l'ultimo giorno, domani dovrebbe sapersi qualcosa in più sul Teramo, se ripescato in Serie C. Viviamo momenti di fibrillazione qui in città, naturalmente con i tifosi che attendono l'arrivo di questa notizia clamorosa. Dunque, intanto ci diamo una bella botta di energia, tanto per cominciare la giornata. Prego, regia.
2: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
1: Ok, bene, dunque tra poco apriamo primissima delle giornate in questo lunedì 15 di giugno 2026, prego.
2: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene, dunque allora apriamo primissima. Cosa avevamo sicuramente parlando da oggi, lunedì 15 giugno 2026? Bene, il momento della settimana insieme alle canzoni ai tormentoni d'estate 2026, perché riparte il concorso per l'intera settimana. Ascoltate queste canzoni da oggi fino a domenica e votate la vostra canzone preferita. Mandatela a Radio Amica al 335-6564-507, basta soltanto il titolo della canzone. Perfetto, tormentone, super tormentone d'estate, si riparte. Bene, da oggi, bene, allora, Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Best Food Music, una stagione piena di eventi. Musicale, chiaramente, bene, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Dunque andiamo avanti con la novità musicale del momento, Bangaranga, firmata da Dara. Tra pochi giorni si cambia, dunque, come giusto che sia, anche se è una canzone prettamente estiva, bellissima, devo dire, è la vincitrice del Euro Festival, quindi bentornata estate, Gardelido sempre aperto. Tortoletto Lido, lungomare Sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. Allora andiamo alla massima del giorno, prendiamoci un bel caffè, perché no, ci sta bene sempre, di mattina, di sera, di pomeriggio, ovunque, eh? Ok, va bene, allora sentiamo se la regia è pronta. Eccolo.
2: Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, ripartiamo da questa massima. Dietro ogni nuvola, come dietro ad ogni avvenimento, ad ogni persona, c'è la promessa di un arcobaleno. Cercale e comincerai a vedere la vita sotto una luce migliore. Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-00972. E ancora tutti i giorni su Radio Amica Internazionale arriva la parte musicale qui a Radio Amica, ossigeno puro. C'era una volta il West, dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. Chapeau. Bene, allora, sia dal vivo che da quando se n'è andato, comunque quando si dice Ennio Morricone, chapeau. Andiamo ancora avanti, sarà un'estate, scusate, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, allora, le notizie importanti di quest'oggi, sentiamo un po', prima arriva, se non mi sbaglio, Top Clean, ma certamente sì, vai.
2: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente.
3: 348 34 34 12. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: E andiamo subito con le notizie importanti dell'estate. Dove sta più ascoltata, più cliccata? Scrivi la tua canzone e invia la Radio Amica Internazionale al 335-654-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Amica. Bene, per tutta l'estate, il super tormentone dell'estate 2026. Da oggi, per intera settimana, solo le canzoni che dovete votare. Va bene, sono qui. Va bene, ascoltatele e poi.

Dite la vostra, saremo felici di condividere con voi il super tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, trova ora l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Bene, Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce a Giulianova e via Trieste 159, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Perfetto, più della settimana, oltre la settimana, naturalmente sempre solo sull'amica Radio Amica International. Bene, allora andiamo avanti con il 900 Caffè in galleria, si comincia bene la giornata di primo, serata speciale, insomma 900, Radio Amica International, l'unica radio in città. Amala, bene, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, signori, è lunedì 15 di giugno, vai pure, prego regia, ci siamo, vai. Ed eccola l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, dunque allora signori, andiamo con il tempo previsto quest'oggi. Dunque un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, quindi giornata piena di sole. Dunque cieli poco nuvolosi o del tutto sereni, mare poco mosso, le temperature, dunque L'Aquila più 14 più 28, Sulmona più 16 più 32, Pescara più 21 più 30, Chieti più 19 più 30, Teramo più 18 più 31, Giulianova più 19 più 29, Roccaraso più 11 più 24, Martinsicuro più 20 più 29, San Benedetto del Tronto più 20 più 30. Questo è quanto in questo lunedì 15 di giugno 2026. Siamo arrivati al giorno numero 166 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 199. Il sole è sorto alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:30. Bene così, allora signori, ci siamo, il momento magico, opportunamente magico, del notiziario del giorno, alla fine ci siamo. Bene, allora due cose importanti, andiamo a cominciare, sigla, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Dunque siamo arrivati a lunedì 15 giugno 2026, Santa Germana, il segno più del giorno, il segno del Sagittario. Andiamo con la prima notizia. Per gli statali, turni ridotti e più ferie neoassunti, nuovo accordo per le funzioni centrali, cambiano pure pause e riposi, permessi per le visite del medico di base e giornate solidali, il test farà da modello anche per gli altri comparti. Fino a 20 ore all'anno di assenze giustificate per esigenze proprie e familiari. Due giorni di vacanze in più per chi entra nell'amministrazione dopo aver vinto il concorso. Comuni col PNR, appalti più veloci per gli affidamenti, un mese in meno, aumenti di lavoro per le microimprese. Secondo

0: Analisi degli esperti dell'UPB, le gare legate al recovery plan hanno avuto tempi più brevi. Il grande ricambio della pubblica amministrazione, 1,5 milioni di persone verso la pensione. Il piano per attrarre i giovani. Nei prossimi 10 anni lascerà il lavoro un dipendente su 3. Lo Stato ha ripreso ad assumere, ma il turnover è alto, carriere più rapide per trattenere i migliori talenti. E ancora, in settimana sarà approvato in modo definitivo in Parlamento il disegno di legge sul merito. Ex Ilva, oggi vertice con i sindacati dopo il nuovo stop della Cassazione. L'Ilva dovrà sopravvivere malgrado tutto. Il messaggio del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in visita di nuovo in incontro con i sindacati della acciaieria di Taranto. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Allora, Israele ha bombardato Libano e Gaza, sembrava che dovesse slittare l'accordo, così non è stato. Finalmente possiamo darvi la buona notizia: nel giorno del compleanno di Donald Trump c'è stata la firma digitale, quindi stop alle bombe e si va verso una pace costruttiva, la riapertura di Hormuz già da venerdì. Tant'è vero che le borse europee, ma quelle orientali, cominciano a brindare chiaramente e a esultare, e il prezzo del petrolio scende giù, quindi di conseguenza ci aspettiamo in settimana il tracollo anche del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio. Dunque andiamo ancora avanti. G7, Meloni rivede Donald, il nodo dei dragamine e dei Balcani con Macron. Oggi al via summit dei 7 aviari in Francia, il faccia a faccia tra il presidente americano alla premier italiana e timori sul disimpegno in Unione Europea. Tensione con Parigi sulla Bosnia. Da Palazzo Chigi negano un bilaterale, un grande freddo, ma si vedranno fra una sezione e l'altra dei lavori, comunque si rivedranno. Trump incontra anche i leader arabi, una tappa nella dorata Versailles. Sul tavolo i nodi dell'Iran, dei dazi e delle big tech per gli 80 anni, le chiamate sia di Putin che di Zelensky per gli 80 anni di Donald Trump, che ieri compiva gli anni, per appunto. Vannacci tra De André e Dalla e Alemanno, un tetto agli immigrati. L'ex paracchio della kermesse, del suo movimento, i diritti contro le donne, omicidi come tutti gli altri, sdegno a sinistra ma imbarazzo anche a destra. Il messaggio dal carcere dell'ex sindaco di Roma: sono qui con voi, questa è la vera alternativa a Giorgia Meloni. La ricetta Italia agli italiani: reddito di maternità, mutui tricolori e non più del 4% di stranieri che possono entrare in Italia. Il generale comunque diventa una vera arma della sinistra per far implodere il centrodestra. Futuro nazionale si pone all'opposto all'attuale maggioranza di governo, per questo serve agli avversari in qualche modo con il suo 4-5, ma anche di più. Chiaramente andrà a prendere tra Forza Italia, soprattutto la Lega e soprattutto è anche un po' da Fratelli d'Italia. Staremo a vedere che succede, ma io credo che la sua presenza non gioverà a questo l'attuale governo. La premier antifascismo, censura per gli editori, la fiera, allora riflettiamo. Più libri, più liberi impone un patentino per chi vuole partecipare. Ve lo replica e la cancellazione delle idee non di sinistra. La presidente Malato: venga all'Eur per partecipare a più libri, più liberi. Lo scorso anno polemica sulla casa editrice Passaggio al Bosco, adesso il caso della dichiarazione. Insomma, ogni anno c'è una storia, forse lo fanno per farsi pubblicità. Per questo evento in Svizzera non passa il referendum anti-immigrati. Gli svizzeri hanno respinto oggi nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta no a una Svizzera dei 10 milioni di persone è stata infatti bocciata dalla maggioranza. La circolare del Viminale: avanti tutta sull'Albania, piante dosi, più rimpatri. Il ministro ieri alla masseria di Bruno Vespa: superiamo quota 10.000 rientri nel proprio paese dopo l'accordo anche in Europa. Conte, sicurezza tema centrale, il colloquio tra Prodi e Elis Line. Il leader del Movimento 5 Stelle ospite a Manduria da Vespa. Nel centro-sinistra siamo ritrovati su tutti i dossier esteri. A Bologna il faccia a faccia tra professore e la segretaria del PD Elis Line. La battaglia per il simbolo: non c'è nessuna possibilità che Grillo possa averlo indietro, dice Conte. Dunque andiamo ancora avanti, voltiamo pagina. Il giallo delle sorelline scomparse a Civitella Alfedena caccia alle auto uscite dal paese. Al vaglio dei carabinieri le immagini di alcune vetture riprese da una telecamera vicina al centro abruzzese a cui le bimbe erano affidate. La procura indaga per abbandono di minori, ma tra altre cose io dico, una struttura così importante, soprattutto con dei minorenni dentro, beh, insomma, non è che si possa entrare e uscire come si vuole, quindi c'è secondo me qualche crepa all'interno di questa struttura. Nell'ente dei PM i responsabili della struttura, i militari stanno setacciando ruderi e case lasciate vuote nella zona. Il cane molecolare avrebbe fiutato tracce verso la montagna, la madre, una delle due, è celiaca, le serve aiuto. Ho denunciato, dice il padre, la casa famiglia per capire se c'è stata negligenza. Le mie figlie volevano vedermi, il padre di Alicia e Sara, l'ultimo messaggio subito prima della spedizione. Parlavo con loro ogni giorno, non riesco a dormire, questa attesa mi sta logorando, per lo stress mi è venuta la psoriasi e così è difficile andare avanti. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque, a 17 anni uccide la zia per l'eredità, è successo a Venezia, lo spinta in carriola nel fiume. Il giovane confessa, prima la lite, poi le coltellate, il corpo della professoressa 53enne, trasportato per via del paese, coperto alcuni teli, non è ancora stato ritrovato. A dare l'allarme la scuola in cui lavorava è un'amica, il ragazzo incastrato dal suo cellulare e da una telecamera. Chiara Guerra e il fratello avevano discusso per questioni economiche, forse anche il nipote avanzava delle pretese. E ancora andiamo avanti. Dunque, Milano, l'interprete dei Big, massacrato con colpi alla testa, indagini sulle chat di incontri. La vittima si chiama Pietro Guerrino, interprete di 60 anni. L'ipotesi della rapina, si cercano tracce del killer sul corpo del 60enne che potrebbe essersi difeso prima di morire. Chi l'ha ucciso è inferito sul viso e in testa, agendo con una certa brutalità. E ancora, Stasi inizia la seconda vita, Alberto Stasi, il pranzo con la mamma e l'abbraccio con gli amici, poi la bella passeggiata in moto. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto dopo affidamento in prova. L'ha trascorso lontano da Garlaschi, un appartamento preso in affitto. Non potrà andare all'estero e uscire di notte dopo le 23, anzi entro le 23 dovrà stare a casa. La mattina non potrà uscire prima delle 6:30. Dopo 23 anni un indagato per la morte di Imane, c'è un indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Per la morte di Imane Lalua, una giovane donna di origine marocchina scomparsa da Prato dove viveva nel 2003 e le cui ossa furono poi ritrovate da un camionista casualmente. Strage di alpinisti al weekend, sulle vette 9 vittime in 3 giorni. In Val d'Aosta sono morti 7 scalatori esperti, ieri 2 ragazzi di 25 e 26 anni sono caduti nel massiccio del Pasuvio. Roma, Botticella addio e Vetturini licenze taxi, ma c'è un irriducibile che fa saltare tutto. Il Campidoglio offre lo scambio, diventate tassisti e tratta anche con una casa automobilistica per acquisto delle vetture. Tutti pronti ad accettare, tranne uno, e quindi salta tutto. Dunque sono rimasti soltanto i 16 a portare in giro i turisti con le carrozze e i cavalli. La pratica ormai è considerata anacronistica, non adatta a una città e incompatibile con i diritti degli animali. Però poi tanto male questa Botticella, mi sembra che sia una cosa romantica per una giovane coppia, no? Ma anche per una coppia più matura, perché no? Dunque andiamo ancora avanti con la pagina locale, andiamo con le tasse, indagine su fatture e scontrini, affidabilità fiscale, ristorazione, attività balneari, settori a rischio. Il 70% dei locali che somministra cibo e bevande che non arriva alla soglia ritenuta soddisfacente dal fisco seguono idraulici ed elettricisti. Tra le categorie più virtuose ci sono farmacie, studi medici e notai. Tenta il suicidio, salvate carabinieri e colonnella, la donna si era barricata in garage, aveva inalato gas. A dare l'allarme l'ex fidanzato è finita in ospedale, salvata dai carabinieri. Ancora, ultima pagina, Madonna delle Grazie, l'area archeologica aprirà dopo l'estate. Ricordo il 2 di luglio c'è la festa della Madonna delle Grazie. Ricordiamolo, è molto importante per Teramo. Il cantiere per anni è rilento, ma ora la riqualificazione nei resti della Domus Romana procede spedita. Il sindaco D'Alberto, l'obiettivo è riconsegnare lo spazio alla città in concomitanza con il santuario. E ancora, Tossicia chiude per lavori, l'ufficio postale resterà chiuso per circa 2 settimane, l'ufficio postale di Piazza Umberto I a Tossicia lo rende noto Poste Italiane, che spiega che la struttura dovrà essere sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria. Centro storico di Teramo, serata estiva senza le auto, sono entrate in vigore le aree pedonali urbane per favorire il passaggio e il commercio fino a ottobre, naturalmente è tanto passeggio, quello ci vuole anche. Dunque arrivano le APU, aree pedonali urbane. Intanto, tra altre cose, c'è da dire di Enrico Melozzi che sceglie Teramo per 15 giorni di prove per la notte dei serpenti. Sarà a Teramo, forse anche alla sala Ipogea, naturalmente, per prepararsi alla notte dei serpenti, la grande festa di canzoni locali. Melozzi riporta le prove a Teramo dal 4 al 19 di luglio, eventi in tutta la città prima del concertone di Pescara. Ieri al castello di Teramo Melozzi si è intrattenuto con chiaramente la gente del posto e poi naturalmente anche con i bambini, dove ha cantato insieme ai bambini alcune canzoni. Dunque il regista Nanni dice: i ragazzi suonano, giocano e si emozionano scoprendo la ricchezza del nostro patrimonio. Ricordiamo che ci sarà a luglio appunto Notte dei Serpenti, quest'anno a presentare sarà Elettra Lamborghini. Bene, andiamo ancora avanti. Nuova piazza sul lungomare dell'Adriatica, conclusi i lavori di sistemazione. L'area in corrispondenza di via Trieste è stata riqualificata con giochi per bambini, pavimento e arredi. In autunno avvia l'opera da 2.800.000 euro in Piazza del Popolo, ospiterà eventi fino a 6.000 spettatori. In 2000 per il concerto di Malgioglio all'Apripost a Sant'Onofrio di Campli. Oltre 2.000 persone, forse anche di più, hanno partecipato alla 12ª edizione di Apripost a Sant'Onofrio di Campli. Protagonista è stato Cristiano Malgioglio col concertone in Piazza Madonna della Vittoria. Maltratta e minaccia alla madre, viene arrestato a Silvi il figlio violento dei domiciliari in un'altra casa, allontanati tre abusivi da un'abitazione giugliese. Scontro in galleria tra feriti a 14, chiusa per mezz'ora il tratto tra Pineto e Pescara in direzione sud. Incidente in galleria con tre feriti, autostrada chiusa per oltre mezz'ora. Il bilancio di quanto accaduto ieri sera intorno alle 21:30 lungo la 14 nel tratto compreso tra Pineto, Pescara, nord in direzione Pescara. A Colonnella nasce la panchina per le donazioni di sangue. La giornata mondiale dei donatori di sangue è stata inaugurata a Colonnella, una panchina con una frase emozionale che invita a donare. Vediamo al famoso ristorante Becca Ceci, arriveranno appartamenti al posto dell'ex ristorante. Via il cantiere di ristrutturazione spariscono anche le ultime tracce del locale. Tolte porte e finestre, si vedono ancora i mosaici alle pareti e il soffitto dipinto del grande ristorante Becca Ceci. Lo ricordate tranquillamente che è stato un po' un'icona negli anni 80-90. Va bene. Dunque andiamo avanti. Piano urbanistico Martinsicuro, scattano le accuse. Il PD, edilizia eccessiva, Europa Verde, ambiente da tutelare. E ancora veniamo un'altra notizia: padel, un giugliese va in nazionale, l'under 14 Temperini convocato per i prossimi campionati europei è un ragazzo di Giulianova. Nuove scogliere, niente proroga, riavvio a fine stagione balneare. A Roseto gli uffici regionali non hanno accolto la richiesta di prolungamento presentata dal comune, evitati eventuali accavallamenti con altre pianificazioni, la conclusione dell'opera entro aprile 2027. E ancora escursionisti nelle gole del Salinello bloccati in una forra sono stati recuperati. A Silvi il PD ha congresso la doppia degli iscritti fissata per sabato 27 di giugno, assemblea che avvia il percorso del partito verso le prossime elezioni comunali. A 14 a Tripineto rampa chiusa verso Ancona, ulteriori disagi notturni sebbene limitati sono previsti nelle prossime ore lungo il tratto Teramano d'autostrada 14. La società di gestione della rete lungo la dorsale adriatica fa sapere infatti che resterà chiuso dalle 22 alle 6 al casello di Tripineto la rampa di accesso. Veniamo al raduno e giro turistico con le 500. Da Scena di Pineto a Roseto gli equipaggi hanno sfilato per il 7° meeting. E chiudiamo con l'ultima notizia, riguarda Oriana Simonetti, titolare dell'Oriana Grandi Eventi Italia, il traguardo dei 30 anni di attività nel settore dello spettacolo, della moda, della gestione, fiere e convenzioni nazionali. Ok, bene, andiamo ancora avanti. Veniamo adesso a un'altra notizia, veniamo allo sport per chiudere. Che sport, Lewis Hamilton, un vero leone, vince con la Ferrari, la prima volta in Ferrari. Complimenti Hamilton, che in classifica è a soli 50 punti circa di differenza con Kimi Antonelli, ma il campionato del mondo è iniziato adesso. Insomma, la Ferrari torna a sperare, trionfa davanti a Russell e Norris, poi si commuove, ora può credere nel titolo. Ritiro per leader Kimi Antonelli e per l'altro ferrarista Leclerc. Fine di un lungo digiuno, l'inglese urla di gioia: grazie Ferrari, mi avete aiutato a realizzare un sogno. L'abbraccio di Kimi, complimenti di Halkan, bella prova davvero, grandissimo Lewis Hamilton. Dunque, veniamo ai mondiali di calcio. L'arbitro Artan sarà pagato lo stesso interamente nonostante il blocco imposto a Miami. L'arbitro somalo Omar Artan, a cui è stato negato l'ingresso agli Stati Uniti per arbitrare i mondiali, riceverà dalla FIFA comunque l'intero compenso per il torneo. Artan è stato interrogato per 11 ore dall'autorità di immigrazione americana all'aeroporto internazionale di Miami lunedì, prima di essere informato che gli sarebbe stato permesso di entrare nel paese, in quanto il suo passaporto diplomatico e il visto d'ingresso singolo per gli Stati Uniti erano stati respinti. E ancora, parte il sogno capoverde contro la favorita Spagna. Oggi si gioca alle 18, i caraibici faranno il loro storico esordio contro il campione d'Europa senza Yamal. Alle 21 poi il palcoscenico per Belgio-Egitto con i fuoriclassi De Bruyne, Salah e Lukaku. Dunque, vediamo un'altra notizia. Il primo ministro portoghese Luis Montenegro ha regalato a tutti i giocatori del Portogallo un braccialetto che ricorda i nomi dei convocati, quello di Jogo Toyota, l'attaccante tragicamente scomparso quasi un anno fa. E ancora, Montella inizia in salita, in Brasile Angelotti finisce subito sotto accusa. È un inizio amaro, quelli due allenatori italiani, Carlo Ancelotti e Vincenzo Montella, ai mondiali di USA, Canada e Messico, entrambi non sono riusciti a trovare successo. Il Brasile di Ancelotti ha pareggiato col Marocco, mentre la Turchia di Montella è stata sconfitta dall'Australia. Ma devo dire che il Marocco non è l'ultima arrivata, attenzione, sarà una delle sorprese, come la Costa d'Avorio, staremo a vedere, insomma. E poi Ancelotti lo sa molto molto bene che deve, ma lo doveva sapere anche prima, però questo è una tirata d'orecchie, bisogna farlo, che è spumeggiante il gioco del Brasile, però la difesa va ricostruita per bene, altrimenti va quadrata. Il Marocco è la prima nazionale della storia a schierare 11 oriundi dal 65esimo all'89esimo dalla partita d'esordio contro il Brasile. In campo c'erano solo giocatori nati fuori dal paese, dal Marocco. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Veniamo a questa notizia. Amorim è a un passo dalla panchina del Milan, si lavora per il DS in piedi Zecche e Croce. La Juve di Carnevali apre al rinnovo con Vlahovic, che nonostante tutte le interpretazioni ultime che abbiamo sentito potrebbe restare a Juventus, anche perché è un signor centravanti. Ricordate Marco Cucurella? È a un passo al Real terzino Cucurella. Dettagli per passare al Real Madrid dal Chelsea. Il Pescara cerca il tecnico in settimana, decisione oggi summit tra Foggia e Sebastiani. Boucher il nome che resta in pole, ma resiste anche il nome di Gorgone. E ancora, Parigi sarà il bomber perfetto per vendersi la B, è stato preso dal Latina, attaccante puro Parigi, nell'ultimo campionato ha segnato 17 gol. E ancora, andiamo avanti, il Pineto guarda al mercato, sondaggio per Alessandretti al difensore del Teramo, è il profilo individuato per sostituire Stiglione in difesa. Si lavora anche per Vallocchia, svincolato dalla Ternana. Teramo, le ore della verità, serve l'incastro giusto tra oggi e domani, scadono i termini per l'iscrizione al club, ci sono tante squadre in bilico, 10-12 squadre, vediamo un po' che cosa come va a finire la storia, se il Teramo questa volta è un po' fortunato e rientriamo in Serie C. Il notaresco si muove sotto traccia, fumata nera sulla sede per gli allenamenti, Nicola lavora sui fuori quota. E ancora, il Giulianova corteggia Willer Moz, che è già del Giulianova, la chiamata della Serenità non arriva, così il difensore può restare col Giulianova per la gioia anche del presidente Mucciconi. Ed ecco la grande storia, insomma, voglio dire, sono risultati che fanno la storia. La Sant'Egidiese che batte il Grassina 3-0 dopo i tempi supplementari, una grandissima Sant'Egidiese, un grandissimo Cappellacci che 5 minuti prima della partita glissa ancora i microfoni glissa tutti e se ne va, dal campo 5 minuti prima che finisse la partita. Grande Cappellacci, davvero un tecnico che insomma non ha bisogno di presentazione, avrà il suo carattere, però poi i risultati lo tiene, non c'è niente da fare. Dunque, ritorno dominato da Vibratiani che piegano 3-0 il Grassina ai supplementari con doppietta di Ido Iaga e Dal Casoni, il super bomber che quest'anno ha segnato 30 gol. Mamma mia, che botta! Vai allora, signori, stop. Siamo al momento degli appunti di Radio Amica. Stop con le notizie anche di sport. Sentiamo, prego.
1: Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
0: Ok, bene, dunque ci siamo. Allora, signori, ci sono arrivati gli appunti di Radio Amica International con che musica va da oggi per tutta la settimana. Arriva Hitmania Show, cioè praticamente le canzoni di quest'estate 2026, solo le canzoni del 2026, con l'ultima canzone firmata anche da Angelina Mango e Marco Mingoni. Allora, vediamo un po' chi vince questo super tormentone d'estate ideato da Radio Amica International. Di Sante Mobili Arredi, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, tranquilli ci pensa Di Sante. Siamo a San Nicolò Tordino, via Nazionale 5. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, Top Clean al 348 34 34 12, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate con i nostri grandi concorsi. Adesso c'è una foto per l'estate fino al 30 di giugno. Sentiamo, prego regia, vai.
1: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
0: Ok, bene, dunque andiamo con le notizie riservate. Dunque, allora, eccolo qui, un'altra notizia, un'altra novità riservata a Radio Amica International per voi. Dunque, super tormentone d'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala a Radio Amica International al 335-6564-507. Bene, allora mandiamo canzoni per l'intera settimana, da oggi fino a domenica, naturalmente con solo le canzoni dell'estate 2026, perché andiamo alla scelta del super tormentone. È una iniziativa che condividiamo necessariamente con voi, e sarete voi a decidere chi è la canzone più della stagione estiva. Ristorante Arlecchino da Sante, solo base di pesce, Tortoretto Alto, al telefono 347 37 64 271. E ancora, stazione servizi P, Fratelli Ciprietti, Giulia Navadino, Monte Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. E poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto, anche perché adesso è un po' la benzina e gasolio è scesa, sicuramente scenderà in settimana. Perché? Perché c'è stata finalmente la pace, la sigla, anche se in forma digitale, Iran e Stati Uniti si sono messi d'accordo. Stop alla guerra. Questa è la più bella notizia di questo lunedì 15 giugno. Vai. Ogni tanto ci vuole. Bene, veniamo adesso invece a lunedì 15 di giugno. Cosa va stasera? L'organico dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. Andiamo con l'angolo della fortuna tra poco. Intanto arriva anche Casa Delfico. Allora sentiamo un po' la fortuna. Prego.
1: Tieni a mente Casa Delfico e ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Subito la fortuna, mentre domani martedì daremo i numeri ancora una volta, va bene, qualcuno dirà li date sempre. Dunque, allora Super Enalotto, la combinazione vincente 13 23 34 68 87 90, numero giolli 80, Superstar 54, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 51.818 euro, niente male, ai 4 276 euro, ai 3 21 euro e 28, ai 2 5 euro per la super combinazione vincente, che è la seguente: 13 23 34 68 87 90, numero giolli 80, Superstar 54. Si riparte domani con, domani martedì, con un jackpot che sfiora i 180 milioni di euro. Ehi, dunque 179 milioni e 600 mila euro. E vai, dunque tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, altra iniziativa di Radio Amica. Sentiamo.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: Ok, bene, bene. Dunque, allora, veniamo subito adesso alle farmacie di turno. Teramo Città Pezzale e Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Moscione Bellante Foschi, via Nazionale Bellante Stazione, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi Sant'Antonio, a Giulianova, San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valibrata Izzi Civitella, Salvi Corropoli, Bivio, a Rosetto d'Amore, a Castilenti Disidoro, a Casalisola, Guasti, Bivio, Castel Castagna, a Montorio Farmacia la Piazza Montori, a Campi Marozzi, Campi, Isola Capiccioni, via Provinciale, Valle Castellana, Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Va bene, dunque, allora, signori, ci siamo, è il momento delle super classifiche con Sosta Gustosa. Sentiamo, prego, regia, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, ci siamo, andiamo subito allora col momento riservato alle super classifiche. Prima ancora la Gimica Internazionale 48, complimenti. Veniamo adesso invece alle super classifiche dei supermercati. Il fatturato dorato dei supermercati. Al primo posto, non ci crederete, ma è così, la Selex davanti alla Conad. Al terzo posto la Coop, al quarto la Vigé, al quinto la S Lunga, alla sesta Eurospin, alla settima Lidl, all'ottavo Carrefour Italia. Sono i principali operatori supermercati, quelli dal fatturato davvero grandioso, con una variazione veramente eccellente. A proposito di supermercati, vorrei dire, insomma, tenete bassi i prezzi, perché altrimenti qui tra poco la spesa non si fa più, va bene? Parlo a nome di tutti, perché chiaramente è un momento difficile. Vabbè, certo, la guerra è finita, speriamo che mantengano la firma, non la promessa, la firma che hanno fatto, che hanno firmato sia gli iraniani che gli Stati Uniti d'America. Netanyahu non facesse il matto, perché adesso basta, si ferma lì dove sta e poi vediamo. Dunque, chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi di televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti, ci siamo, prego.
2: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Subito l'oroscopo del giorno, lunedì 15 giugno 2026, Ariete, inizia al meglio la settimana approfittando dei regali che il cielo è in serbo per te. Toro, l'anno nuovo che c'è stata la notte scorsa ti riconcilia con te stesso aumentando la tua fiducia. Gemelli, l'energia della luna nuova inizia già a mettere radici dentro di te. Il suo compito durerà un anno. Cancro, nel pomeriggio la luna entrerà nel tuo segno portandoti la sua energia fresca. Leone, la settimana che inizia oggi ti porta nuove occasioni di incontri e di dialogo. Vergine, si apre per te oggi una settimana che si annuncia particolarmente promettente per il lavoro. Bilancia, la prima parte della giornata ti serve per prendere di mira, per definire il più possibile l'obiettivo. Scorpione, inizi a percepire nuovi indizi che ti prospettano il successo, quello che intraprendi nel lavoro. Sagittario, il desiderio di dare la precedenza all'incontro è a ciò che unisce il primo regalo della luna nuova. Capricorno, la luna nuova la notte scorsa rischiara con la sua luce particolarmente il settore del cielo che governa il lavoro. Acquario, una bellissima carica di creatività ti dà il via per iniziare in maniera brillante e divertente la settimana. Pesci, la tua settimana inizia forse leggermente in sordina, ma in realtà è un bene che ora attraversi questa fase preparatoria. Perfetto, veniamo ai programmi in televisione. Su Rai 1 questa sera l'appuntamento alle 20:30 con Belgio Egitto Calcio, su Rai 2 Boss in Incognito, su Rai 3 Filo Rosso Attualità, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Un Nuovo Inizio, su Italia 1 Dangerous Waters, su La 7 La Torre di Babele, su TV 8 Prima o Poi Mi Sposo, film commedia, 3-9 Little Big Italy, e poi su Rai Movie Vento di Passioni, film drammatico. Bene, e ancora chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti. Dunque, i mobili, una grande scelta per la tua casa. Abelante Terra, Montesilvano, Summit del Tronto, di Paolo Arredamenti, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo a cosa va oggi musicalmente parlando, che musica c'è. sono c'è l'Itmania Show, e cioè praticamente le canzoni dell'estate, solo quelle dell'estate 2026. I nostri super festival, una foto per estate fino al 30 di giugno, vediamo un po'. Dunque, raccolta porta a porta oggi giovedì 15 giugno, stasera va l'organico, non sbagliatevi l'organico. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Grazie per il vostro cortese ascolto. A tutti, buona giornata.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

dal mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per una bella giornata d'estate. Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: but I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo. Ok, bene, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Amica International. Dunque, parleremo più tardi, oggi intanto ricordo il lunedì 15 giugno, siamo arrivati a metà mese, pare e patta. Dunque, la santa del giorno è Santa Germana, il segno più del giorno è il Sagittario. E poi ancora, parleremo più tardi di queste notizie, Rai di Israele, slitta l'accordo, anzi l'accordo c'è, scusate, dopo il Rai di Israele, notizia più importante del giorno, appunto, che c'è l'accordo tra Iran e Stati Uniti d'America e venerdì ci sarà la firma. Intanto c'è già la firma digitale, va bene? E poi venerdì credo in Svizzera ci sarà l'accordo finale. Meno male, perché questa è la più bella notizia che potevamo darvi. Via le botticelle, ma una resiste. A Roma gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi. Un irriducibile rifiuta e blocca tutto. E ancora Meloni è il caso più libri più liberi, patente antifascista e censura, Vannacci contro tutti e polemica. Dunque, il generale arma della sinistra, potrebbe essere così, statali più ferie per i neoassunti, la riduzione dei turni di lavoro, le misure per attrarre i giovani al nuovo contratto, il papà delle sorelline di Civitella Alfedena in Abruzzo denuncia la casa famiglia, senza di loro non vivo più, al vaglio tutte le auto nei pressi della struttura notte la scomparsa. Ma voglio dire, una struttura del genere che ha dentro dei minorenni, non è che uno entra e esce tranquillamente, quindi c'è qualcosa che non mi quadra. Dunque, andiamo ad Alberto Stasi, la prima domenica di libertà, il pranzo con la mamma, la giornata con gli affetti più cari, è libero Stasi, e mentre appunto il processo va ancora avanti contro Sempio. A Venezia un 17enne uccide la zia per l'eredità, spinta nel fiume. A 17 anni uccide la zia per l'eredità, lo spinta a una creiola nel fiume, il giovane confessa prima lite e poi le coltellate, il corpo della professoressa cinquantenne trasportato per le vie del paese. Per lo sport andiamo ancora avanti con un grande Hamilton che trionfa, le Ferrari tornano a vincere, grande, grandissimo Lewis Hamilton. E poi ancora Ancelotti sotto accusa dopo il parere del Brasile, insomma deve studiare un po' meglio la nazionale brasiliana, che è troppo allegra, che si allegra davanti sono d'accordo, ma in difesa no, lì bisogna essere tranquilli, sereni, va bene. O tra altre cose diamo pure un'altra notizia importante per gli amici di Sant'Egidio, e dunque la Sant'Egidiese dopo 20 anni credo torna in Serie D, avremo ben 6 squadre, ma noi del Teramo ci speriamo, oggi è l'ultimo giorno, domani dovrebbe sapersi qualcosa in più sul Teramo se ripescato in Serie C. Viviamo momenti di fibrillazione qui in città, naturalmente con i tifosi che attendono l'arrivo di questa notizia clamorosa. Dunque intanto ci diamo una bella botta di energia tanto per cominciare la giornata. Prego regia.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, bene, dunque tra poco apriamo primissime della giornata, in questo lunedì 15 di giugno 2026, prego.
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, dunque allora apriamo primissima. Cosa stavamo sicuramente parlando da oggi, lunedì 15 giugno 2026? Bene, il momento della settimana insieme alle canzoni ai tormentoni d'estate 2026, perché riparte il concorso per l'intera settimana. Ascoltate queste canzoni da oggi fino a domenica e votate la vostra canzone preferita. Mandatela a Radio Amica al 335-6564-507, basta soltanto il titolo della canzone. Perfetto, tormentone, super tormentone d'estate, si riparte. Bene, da oggi, bene, allora, Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Best Food Music, una stagione piena di eventi musicale, chiaramente. Bene, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Dunque andiamo avanti con la novità musicale del momento, Bangaranga, firmata da Dara. Tra pochi giorni si cambia, dunque, come giusto che sia, anche se è una canzone prettamente estiva, bellissima, devo dire, è la vincitrice del Eurofestival, quindi bentornata estate, Gardelido sempre aperto, Tortoletto Lido, lungomare sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. Allora, andiamo alla massima del giorno, prendiamoci un bel caffè, perché no, ci sta bene sempre di mattina, di sera, di pomeriggio, ovunque, eh? Ok, va bene, allora sentiamo se la regia è pronta, eccolo qui. Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, ripartiamo da questa massima. Dietro ogni nuvola, come dietro ad ogni avvenimento, ad ogni persona, c'è la promessa di un arcobaleno. Cercale e comincerai a vedere la vita sotto una luce migliore. Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-009-72. E ancora, tutti i giorni su Radio Amica Internazionale arriva la parte musicale qui a Radio Amica, ossigeno puro. C'era una volta il West, dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. Chapeau. Bene, allora, sia da vivo che da quando se n'è andato, comunque quando si dice Ennio Morricone, chapeau. Andiamo ancora avanti, sarà un'estate, scusate, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, allora, le notizie importanti di quest'oggi, sentiamo un po', prima arriva, se non mi sbaglio, Top Clean, ma certamente sì, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean.
2: chiama.
0: E andiamo subito con le notizie importanti del giorno. Bene, allora, super tormentone d'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone e invia la Radio Mica Internazionale al 335-654-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Mica. Bene, per tutta l'estate il super tormentone dell'estate 2026, da oggi per l'intera settimana solo le canzoni che dovete votare, va bene? Sono qui, va bene, ascoltatele e poi dite la vostra, saremo felici di condividere con voi il super tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, trova ora l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Bene, Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce a Giulia Nova e via Trieste 159, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Perfetto, vi aspettiamo, solo pesce. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente sempre solo sulla Mica, Radio Mica International. Bene, allora, andiamo avanti con il 900 Caffè in galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900, Radio Mica International, l'unica radio in città. Amala, bene, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Signori, è lunedì 15 di giugno, vai pure, prego regia, ci siamo, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, dunque allora signori, andiamo con il tempo previsto quest'oggi. Dunque un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, quindi giornata piena di sole. Dunque cieli poco nuvolosi o del tutto sereni, mare poco mosso, le temperature, dunque L'Aquila più 14 più 28, Sulmona più 16 più 32, Pescara più 21 più 30, Chieti più 19 più 30, Teramo più 18 più 31, Giulianova più 19 più 29, Roccaraso più 11 più 24, Martinsicuro più 20 più 29, San Benedetto del Tronto più 20 più 30. Questo è quanto in questo lunedì 15 di giugno 2026. Siamo arrivati al giorno numero 166 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 199. Il sole è sorto alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:30. Bene così, allora signori, ci siamo, è il momento magico, opportunamente magico, del notiziario del giorno. Alla fine ci siamo. Bene, allora, due cose importanti, andiamo a cominciare, sigla, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Dunque siamo arrivati al lunedì 15 giugno 2026, Santa Germana, il segno più del giorno, il segno del Sagittario. Andiamo con la prima notizia. Per gli statali, turni ridotti e più ferie neoassunti, nuovo accordo per le funzioni centrali, cambiano pure pause e riposi, permessi per le visite del medico di base e giornate solidali. Il test farà da modello anche per gli altri comparti. Fino a 20 ore all'anno di assenze giustificate per esigenze proprie e familiari. Due giorni di vacanze in più per chi entra nell'amministrazione dopo aver vinto il concorso. Comuni col PNR e appalti più veloci per gli affidamenti, un mese in meno, aumenti di lavoro per le microimprese. Secondo l'analisi degli esperti dell'UPB, le gare legate al recovery plan hanno avuto tempi più brevi. Il grande ricambio della pubblica amministrazione è 1,5 milioni di persone verso la pensione. Il piano per attrarre i giovani. Nei prossimi 10 anni lascerà il lavoro un dipendente su 3. Lo Stato ha ripreso ad assumere, ma il turnover è alto, carriere più rapide per trattenere i migliori talenti. E ancora, in settimana sarà approvato in modo definitivo in Parlamento il disegno di legge sul merito. Ex Ilva, oggi vertice con i sindacati dopo il nuovo stop della Cassazione. L'Ilva dovrà sopravvivere malgrado tutto, il messaggio del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in visita di nuovo in incontro con i sindacati della acciaieria di Taranto. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Allora, Israele ha bombardato Libano e Gaza, sembrava che dovesse slittare l'accordo, così non è stato. Finalmente possiamo darvi la buona notizia: nel giorno del compleanno di Donald Trump c'è stata la firma digitale, quindi stop alle bombe e si va verso una pace costruttiva, la riapertura di Hormuz già da venerdì. Tant'è vero che le borse europee, ma quelle orientali, cominciano a brindare chiaramente e a esultare, e il prezzo del petrolio scende giù, quindi di conseguenza ci aspettiamo in settimana il tracollo anche del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio. Dunque andiamo ancora avanti. G7, Meloni rivede Donald, il nodo dei dragamine e dei Balcani con Macron. Oggi al via summit dei 7 aviari in Francia, il faccia a faccia tra il presidente americano alla premier italiana e timori sul disimpegno in Unione Europea. Tensione con Parigi sulla Bosnia. Da Palazzo Chigi negano un bilaterale per grande freddo, ma si vedranno fra una sezione e l'altra dei lavori, comunque si rivedranno. Trump incontra anche i leader arabi, una tappa nella dorata Versailles. Sul tavolo i nodi dell'Iran, dei dazi e delle big tech per gli 80 anni, le chiamate sia di Putin che di Zelensky per gli 80 anni di Donald Trump, che ieri compiva gli anni, per appunto. Vannacci tra De André e Dalla e Alemanno, un tetto agli immigrati. L'ex paracchio della kermesse, del suo movimento, i diritti contro le donne, omicidi come tutti gli altri, sdegno a sinistra ma imbarazzo anche a destra. Il messaggio dal carcere dell'ex sindaco di Roma: sono qui con voi, questa è la vera alternativa a Giorgia Meloni. La ricetta Italia agli italiani: reddito di maternità, mutui tricolori e non più del 4% di stranieri che possono entrare in Italia. Il generale comunque diventa una vera arma della sinistra per far implodere il centrodestra. Futuro nazionale si pone all'opposto all'attuale maggioranza di governo, per questo serve agli avversari in qualche modo con il suo 4-5, ma anche di più. Chiaramente andrà a prendere tra Forza Italia, soprattutto la Lega e soprattutto è anche un po' da Fratelli d'Italia. Staremo a vedere che succede, ma io credo che la sua presenza non gioverà a questo all'attuale governo. La premier antifascismo, censura per gli editori, la fiera, allora riflettiamo. Più libri, più liberi impone un patentino per chi vuole partecipare. Ve lo replica, e la cancellazione delle idee non di sinistra. La presidente Malato: venga all'Eur per partecipare a più libri, più liberi. Lo scorso anno polemica sulla casa editrice Passaggio al Bosco, adesso il caso della dichiarazione. Insomma, ogni anno c'è una storia, forse lo fanno per farsi di pubblicità per questo evento. In Svizzera non passa il referendum anti-immigrati. Gli svizzeri hanno respinto oggi nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta no alla Svizzera dei 10 milioni di persone è stata infatti bocciata dalla maggioranza. La circolare del Viminale: avanti tutta sull'Albania e piantedosi più rimpatri. Il ministro ieri alla masseria di Bruno Vespa: superiamo quota 10.000 rientri nel proprio paese. dopo l'accordo anche in Europa. Conte, sicurezza tema centrale, il colloquio tra Prodi e Elis Line, il leader del Movimento 5 Stelle, ospite a Manduri da Vespa, nel centro-sinistra siamo ritrovati su tutti i dossier esteri. A Bologna il faccia a faccia tra professore e la segretaria del PD Elis Line. La battaglia per il simbolo, non c'è nessuna possibilità che Grillo possa averlo indietro, dice Conte. Dunque andiamo ancora avanti, voltiamo pagina. Il giallo delle sorelline scomparse a Civitella Alfedena caccia alle auto uscite dal paese. Al vaglio dei carabinieri le immagini di alcune vetture riprese da una telecamera vicina al centro abruzzese a cui le bimbe erano affidate. La procura indaga per abbandono di minori, ma tra altre cose io dico, una struttura così importante, soprattutto con dei minorenni dentro, beh insomma, non è che si possa entrare e uscire come si vuole, quindi c'è secondo me qualche crepa all'interno di questa struttura. Nell'ente dei PM i responsabili della struttura, i militari stanno setacciando ruderi e case lasciate vuote nella zona. Il cane molecolare avrebbe fiutato tracce verso la montagna, la madre, una delle due, è celiaca, le serve aiuto. Ho denunciato, dice il padre, la casa famiglia per capire se c'è stata negligenza. Le mie figlie volevano vedermi, il padre di Alicia e Sara, l'ultimo messaggio subito prima della spedizione. Parlavo con loro ogni giorno, non riesco a dormire, questa attesa mi sta logorando, per lo stress mi è venuta la psoriasi e così è difficile andare avanti. E ancora, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque a 17 anni uccide la zia per l'eredità, è successo a Venezia, lo spinta in carriola nel fiume. Avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque a 17 anni uccide la zia per l'eredità, è successo a Venezia, lo spinta in carriola nel fiume. Il giovane confessa, prima lite

La vittima si chiama Pietro Guerrino, interprete di 60 anni. L'ipotesi della rapina: si cercano tracce del killer sul corpo del 60enne che potrebbe essersi difeso prima di morire. Chi l'ha ucciso è ferito sul viso e in testa, agendo con una certa brutalità. E ancora, Stasi inizia la seconda vita. Alberto Stasi, il pranzo con la mamma e l'abbraccio con gli amici, poi la bella passeggiata in moto. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto dopo affidamento in prova. L'ha trascorso lontano da Garlaschi, un appartamento preso in affitto. Non potrà andare all'estero o uscire di notte dopo le 23, anzi entro le 23 dovrà stare a casa. La mattina non potrà uscire prima delle 6:30. Dopo 23 anni un indagato per la morte di Imane, c'è un indagato per omicidio e occultamento di cadavere per la morte di Imane Lalua, una giovane donna di origine marocchina scomparsa da Prato dove viveva nel 2003 e le cui ossa furono poi ritrovate da un camionista casualmente. Strage di alpinisti al weekend, sulle vette 9 vittime in 3 giorni. In Val d'Aosta sono morti 7 scalatori esperti, ieri due ragazzi di 25-26 anni sono caduti nel massiccio del Pasuvio. Roma, Botticella addio ai vetturini, licenze taxi, ma c'è un irriducibile che fa saltare tutto. Il Campidoglio offre lo scambio, diventate tassisti e tratta anche con una casa automobilistica per acquisto delle vetture. Tutti pronti ad accettare, tranne uno, e quindi salta tutto. Dunque sono rimasti soltanto i 16 a portare in giro i turisti con le carrozze e i cavalli. La pratica ormai è considerata anacronistica, non adatta a una città e incompatibile con i diritti degli animali. Però poi tanto male questa Botticella, mi sembra che sia una cosa romantica per una giovane coppia, no? Ma anche per una coppia più matura, perché no? Dunque andiamo ancora avanti con la pagina locale, andiamo con le tasse, indagine su fatture e scontrini, affidabilità fiscale, ristorazione, attività balneari, settori a rischio. Il 70% dei locali che somministra cibi e bevande che non arriva alla soglia ritenuta soddisfacente dal fisco, seguono idraulici ed elettricisti. Tra le categorie più virtuose ci sono farmacie, studi medici e notai. Tenta il suicidio, salvate carabinieri e colonnella, la donna si era barricata in garage, aveva inalato gas. A dare l'allarme l'ex fidanzato è finita in ospedale, salvata dai carabinieri. Ancora, ultima pagina, Madonna delle Grazie, l'area archeologica aprirà dopo l'estate. Ricordo il 2 di luglio c'è la festa della Madonna delle Grazie, ricordiamolo, è molto importante per Teramo. Il cantiere per anni è rilento, ma ora la riqualificazione i resti della Domus Romana procede spedita. Il sindaco D'Alberto, l'obiettivo è riconsegnare lo spazio alla città in concomitanza con il santuario. E ancora, Tossicia chiude per lavori, l'ufficio postale resterà chiuso per circa 2 settimane, l'ufficio postale di Piazza Umberto I a Tossicia lo rende noto Poste Italiane, che spiega che la struttura dovrà essere sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria. Centro storico di Teramo, serata estiva senza le auto, sono entrate in vigore le aree pedonali urbane per favorire il passaggio e il commercio fino a ottobre, naturalmente è tanto passeggio, quello ci vuole anche. Dunque arrivano le APU, aree pedonali urbane. Intanto, tra altre cose, c'è da dire di Enrico Melozzi che sceglie Teramo per 15 giorni di prove per la notte dei serpenti. Sarà a Teramo, forse anche alla sala Ipogea, naturalmente per prepararsi alla notte dei serpenti, la grande festa di canzoni locali. Melozzi riporta le prove a Teramo dal 4 al 19 di luglio, eventi in tutta la città prima del concertone di Pescara. Ieri al castello di Teramo Melozzi si è intrattenuto con chiaramente la gente del posto e poi naturalmente anche con i bambini, dove ha cantato insieme a bambini alcune canzoni. Dunque il regista Nanni dice: i ragazzi suonano, giocano e si emozionano scoprendo la ricchezza del nostro patrimonio. Ricordiamo che ci sarà a luglio appunto la Notte dei Serpenti, quest'anno a presentare sarà Elettra Lamborghini. Bene, andiamo ancora avanti. Nuova piazza sul lungomare dell'Alba Adriatica, conclusi i lavori di sistemazione. L'area in corrispondenza di via Trieste è stata riqualificata con giochi per bambini, pavimento e arredi. In autunno avvia l'opera da 2 milioni e 800 mila euro in Piazza del Popolo, ospiterà eventi fino a 6.000 spettatori. In 2000 per il concerto di Malgioglio all'Apripost a Sant'Onofrio di Campli. Oltre 2.000 persone, forse anche di più, hanno partecipato alla 12ª edizione.

0: Di Apri Post a Sant'Onofrio di Capri. Protagonista è stato Cristiano Maggioglio con il concertone in Piazza Madonna della Vittoria. Maltratta e minaccia alla madre, viene arrestato a Silvi, il figlio violento dei domiciliari, in un'altra casa, allontanati tre abusivi da un'abitazione giugliese. Scontro in galleria tra feriti a 14, chiusa per mezz'ora il tratto tra Pineto e Pescara in direzione sud. Incidente in galleria con tre feriti, autostrada chiusa per oltre mezz'ora. Il bilancio di quanto accaduto ieri sera intorno alle 21:30 lungo la 14 nel tratto compreso tra Pineto, Pescara, nord in direzione Pescara. A Colonnella nasce la panchina per le donazioni di sangue. La giornata mondiale dei donatori di sangue è stata inaugurata a Colonnella, una panchina con una frase emozionale che invita a donare. Vediamo al famoso ristorante Beccaceci, arriveranno appartamenti al posto dell'ex ristorante. Via il cantiere di ristrutturazione, spariscono anche le ultime tracce del locale. Tolte porte e finestre, si vedono ancora i mosaici e le pareti e il soffitto dipinto del grande ristorante Beccaceci. Lo ricordate tranquillamente che è stato un po' un'icona negli anni 80-90. Va bene, dunque andiamo avanti. Piano urbanistico Martin Sicuro, scattano le accuse. Il PD, edilizia eccessiva, Europa Verde, ambiente da tutelare. E ancora, veniamo a un'altra notizia, padel, un giugliese va in nazionale, l'under 14 Temperini convocato per i prossimi campionati europei, è un ragazzo di Giulianova. Nuove scogliere, niente proroga, riavvio a fine stagione balneare. A Roseto gli uffici regionali non hanno accolto la richiesta di prolungamento presentata dal comune. Evitati eventuali accavallamenti con altre pianificazioni, la conclusione dell'opera entro aprile 2027. E ancora, escursionisti nelle gole del Salinello bloccati in una forra, sono stati recuperati. A Silvi PD ha congresso la doppia degli iscritti fissata per sabato 27 di giugno, l'assemblea che avvia il percorso del partito verso le prossime elezioni comunali. A 14 a Tripineto, rampa chiusa verso Ancona, ulteriori disagi notturni sebbene limitati sono previsti nelle prossime ore lungo il tratto Terramano d'autostrada 14. La società di gestione della rete lungo la dorsale adriatica fa sapere infatti che resterà chiusa dal 22 alle 6 al casello di Tripineto la rampa di accesso. Veniamo al raduno e giro turistico con le 500, da Scena di Pineto a Roseto gli equipaggi hanno sfilato per il settimo meeting. E chiudiamo con l'ultima notizia, riguarda Oriana Simonetti, titolare dell'Oriana Grandi Eventi, Italia il traguardo dei 30 anni di attività nel settore dello spettacolo, della moda, della gestione, fiere e convenzioni nazionali. Ok, bene, andiamo ancora avanti, veniamo adesso a un'altra notizia, veniamo allo sport per chiudere. Che sport, Lewis Hamilton, un vero leone, vince con la Ferrari, la prima volta in Ferrari. Complimenti Hamilton, che in classifica è a soli 50 punti circa di differenza con Kimi Antonelli, ma il campionato del mondo è iniziato adesso. Insomma, la Ferrari torna a sperare, trionfa davanti a Russell e Norris, poi si commuove, ora può credere nel titolo. Ritiro per leader Kimi Antonelli e per l'altro ferrarista Leclerc. Fine di un lungo digiuno, l'inglese urla di gioia, grazie Ferrari, mi avete aiutato a realizzare un sogno. L'abbraccio di Kimi, complimenti di Halkan, bella prova davvero, grandissimo Lewis Hamilton. Dunque, veniamo ai mondiali di calcio. L'arbitro Artan sarà pagato lo stesso interamente nonostante il blocco imposto a Miami. L'arbitro somalo Omar Artan, a cui è stato negato l'ingresso agli Stati Uniti per arbitrare i mondiali, riceverà dalla FIFA comunque l'intero compenso per il torneo. Artan è stato interrogato per 11 ore dall'autorità di immigrazione americana all'aeroporto internazionale di Miami lunedì, prima di essere informato che gli sarebbe stato permesso di entrare nel paese in quanto il suo passaporto diplomatico e il visto d'ingresso singolo per gli Stati Uniti erano stati respinti. E ancora, parte il sogno capoverde contro la favorita Spagna. Oggi si gioca alle 18, i caraibici faranno il loro storico esordio contro i campioni d'Europa senza Yamal. Alle 21 poi il palcoscenico per Belgio-Egitto con i fuoriclassi De Bruyne, Salah e Lukaku. Dunque, vediamo un'altra notizia. Il primo ministro portoghese Luis Montenegro ha regalato a tutti i giocatori del Portogallo un braccialetto che ricorda i nomi dei convocati, quello di Yogo Toyota, l'attaccante tragicamente scomparso quasi un anno fa. E ancora Montella inizia in salita, in Brasile Angelotti finisce subito sotto accusa. E un inizio amaro, quei due allenatori italiani, Carlo Ancelotti e Vincenzo Montella, ai mondiali di USA, Canada e Messico, entrambi non sono riusciti a trovare successo. Il Brasile di Ancelotti ha pareggiato col Marocco, mentre la Turchia di Montella è stata sconfitta dall'Australia. Ma devo dire che il Marocco non è l'ultima arrivata, attenzione, sarà una delle sorprese, come la Costa d'Avorio, staremo a vedere, insomma. E poi Ancelotti lo sa molto molto bene che deve, ma lo doveva sapere anche prima, però questo è una tirata d'orecchie, bisogna farlo, che è spumeggiante il gioco del Brasile, però la difesa va ricostruita per bene, altrimenti va quadrata. Il Marocco è la prima nazionale della storia a schierare 11 oriundi dal 65esimo all'89esimo dalla partita d'esordio contro il Brasile. In campo c'erano solo giocatori nati fuori dal paese, dal Marocco. Dunque veniamo adesso a un'altra notizia, veniamo a questa notizia. Amorim è a un passo dalla panchina del Milan, si lavora per il DS in piedi Zecca e Croce. La Juve di Carnevali apre al rinnovo con Vlahovic, che nonostante tutte le interpretazioni ultime che abbiamo sentito potrebbe restare a Juventus, anche perché è un signor centravanti. Ricordate Marco Cucciarella? È a un passo al Real terzino Cucurella. Dettagli per passare al Real Madrid dal Chelsea. Il Pescara cerca il tecnico in settimana decisione, oggi summit tra Foggia e Sebastiani. Boucher il nome che resta in pole, ma resiste anche il nome di Gorgone. E ancora Parigi sarà il bomber perfetto per prendersi la B, è stato preso dal Latina, attaccante puro Parigi, nell'ultimo campionato ha segnato 17 gol. E ancora andiamo avanti, il Pineto guarda al mercato, sondaggio per Alessandretti al difensore del Teramo, è il profilo individuato per sostituire Postiglione in difesa. Si lavora anche per Vallocchia, svincolato dalla Ternana. Teramo, le ore della verità, serve l'incastro giusto tra oggi e domani, scadono i termini per l'iscrizione al club, ci sono tante squadre in bilico, 10-12 squadre, vediamo un po' che cosa come va a finire la storia, se il Teramo questa volta è un po' fortunato e rientriamo in Serie C. Il notaresco si muove sotto traccia, fumata nera sulla sede per gli allenamenti, Nicola lavora sui fuori quota. E ancora il Giulianova corteggia Willer Moz, che è già del Giulianova, la chiamata della Serenità non arriva, così il difensore può restare col Giulianova per la gioia anche del presidente Mucciconi. Ed ecco la grande storia, insomma, voglio dire, sono risultati che fanno la storia. La Sant'Egidiese che batte il Grassina 3-0 dopo i tempi supplementari, una grandissima Sant'Egidiese, un grandissimo Cappellacci che 5 minuti prima della partita glissa ancora i microfoni, glissa tutti e se ne va dal campo 5 minuti prima che finisse la partita. Grande Cappellacci, davvero un tecnico che, insomma, non ha bisogno di presentazione, avrà il suo carattere, però poi i risultati lo tiene, non c'è niente da fare. Dunque, ritorno dominato da Vibratiani che piegano 3-0 il Grassina ai supplementari con doppietta di Ido Iaga e Dal Casoni, il super bomber che quest'anno ha segnato 30 gol. Mamma mia, che botta! Vai, allora, signori, stop, siamo al momento degli appunti di Radio Amica. Stop con le notizie anche di sport, sentiamo, prego. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque ci siamo. Allora, signori, ci sono arrivati gli appunti di Radio Amica International con che musica va da oggi per tutta la settimana. Arriva Hitmania Show, cioè praticamente le canzoni di quest'estate 2026, solo le canzoni del 2026, con l'ultima canzone firmata anche da Angelina Mango e Marco Mengoni. Allora, vediamo un po' chi vince questo super tormentone d'estate ideato da Radio Amica International. Di Sante Mobili Arredi, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, tranquilli ci pensa Di Sante. Siamo a San Nicolò Tordino, via Nazionale 5, Top Clean, problemi di pulizia ma noi abbiamo la soluzione, Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate con i nostri grandi concorsi, adesso c'è una foto per estate fino al 30 di giugno, sentiamo, prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, dunque andiamo con le notizie riservate. Dunque, allora, eccolo qui, un'altra notizia, un'altra novità riservata a Radio Amica International per voi. Dunque, super tormentone d'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala a Radio Amica International al 335-6564-507. Bene, allora mandiamo canzoni per l'intera settimana, da oggi fino a domenica, naturalmente con solo le canzoni dell'estate 2026, perché andiamo alla scelta del super tormentone. È una iniziativa che condividiamo necessariamente con voi, sarete voi a decidere chi è la canzone più della stagione estiva. Ristorante Arlecchino da Sante, solo base di pesce, Tortoretto Alto, al telefono 347 37 64 271. E ancora, stazione servizi P, Fratelli Ciprietti, Giulia Nova di Duomo, risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto, anche perché adesso è un po' la benzina e gasolio è scesa, sicuramente scenderà in settimana. Perché? Perché c'è stata finalmente la pace, la sigla, anche se in forma digitale, Iran e Stati Uniti si sono messi d'accordo, stop alla guerra. Questa è la più bella notizia di questo lunedì 15 giugno. Vai, ogni tanto ci vuole. Bene, veniamo adesso invece a lunedì 15 di giugno. Cosa va stasera? L'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Andiamo con l'angolo della fortuna tra poco, intanto arriva anche Casa Delfico, allora sentiamo un po' la fortuna, prego.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Subito la fortuna, mentre domani martedì di daremo i numeri ancora una volta, va bene, qualcuno dirà li date sempre. Dunque, allora, super Enalotto, la combinazione vincente 13 23 34 68 87 90, numero giolli 80, superstar 54, nessun 6, nessun 5 più 1, ai 5 vanno 51.818 euro, niente male, ai 4 276 euro, ai 3 21 euro e 28, ai 2 5 euro per la super combinazione vincente, che è la seguente: 13 23 34 68
0: 87 90, numero Jolly 80, Superstar 54. Si riparte domani con, domani martedì, con un jackpot che sfiora i 180 milioni di euro. Ehi, dunque 179 milioni e 600 mila euro. E vai, dunque, tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, altra iniziativa di Radio Amica. Sentiamo.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: Ok, bene, bene. Dunque, allora, veniamo subito adesso alle farmacie di turno. Terra Città Piazzale di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Mocione Bellante Foschi, via Nazionale Bellante Stazione, ad Altri Pepe, a Pineto e Silvi Sant'Antonio, a Giulia Nova, San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valibrata Izzi Civitella, Salvi Corropoli, Bivio, a Roseto d'Amore, a Castellenti Disidoro, a Casalisola, Guasti, Bivio Castel Castagna, a Montorio Farmacia la Piazza Montori, a Campi Marozzi, Campi, Isola Capiccioni, via Provinciale, Valle Castellana, Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Va bene, dunque, allora, signori, ci siamo, è il momento delle super classifiche con Sosta Gustosa. Sentiamo, prego regia, vai.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, ci siamo, andiamo subito allora con il momento riservato alle super classifiche. Prima ancora Radio Amica Internazionale 48, complimenti. Veniamo adesso invece alle super classifiche dei supermercati. Il fatturato dei supermercati al primo posto, non ci crederete, ma è così, la Selex davanti alla Conad, al terzo posto la Coop, al quarto la Vigé, al quinto la S Lunga, alla sesta Eurospin, alla settima Lidl, all'ottavo Carrefour Italia. Sono i principali operatori supermercati, quelli dal fatturato davvero grandioso, con una variazione veramente eccellente. A proposito di supermercati, vorrei dire, insomma, tenete bassi i prezzi, perché altrimenti qui tra poco la spesa non si fa più, va bene? Parlo a nome di tutti, perché chiaramente è un momento difficile, vabbè. Certo, la guerra è finita, speriamo che mantengano la firma, non la promessa, la firma che hanno fatto, che hanno firmato sia gli iraniani che gli Stati Uniti d'America. Netanyahu non facesse il matto, perché adesso basta, si ferma lì dove sta e poi vediamo. Dunque, chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti, ci siamo, prego.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e veneta cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see.
4: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Subito l'oroscopo del giorno, lunedì 15 giugno 2026, Ariete, inizia al meglio la settimana approfittando dei regali che il cielo è in serbo per te. Toro, l'anno nuovo che c'è stata la notte scorsa ti riconcilia con te stesso aumentando la tua fiducia. Gemelli, l'energia dell'una nuova inizia già a mettere radici dentro di te. Il suo compito durerà un anno. Cancro, nel pomeriggio la luna entrerà nel tuo segno portandoti la sua energia fresca. Leone, la settimana che inizia oggi ti porta nuove occasioni di incontri e di dialogo. Vergine, si apre per te oggi una settimana che si annuncia particolarmente promettente per il lavoro. Bilancia, la prima parte della giornata ti serve per prendere di mira, per definire il più possibile l'obiettivo. Scorpione, inizi a percepire nuovi indizi che ti prospettano il successo, quello che intraprendi nel lavoro. Sagittario, il desiderio di dare la precedenza all'incontro è a ciò che unisce il primo regalo della luna nuova. Capricorno, la luna nuova la notte scorsa rischiara con la sua luce particolarmente il settore del cielo che governa il lavoro. Acquario, una bellissima carica di creatività ti dà il via per iniziare in maniera brillante e divertente la settimana. Pesci, la tua settimana inizia forse leggermente in sordina, ma in realtà è un bene che ora attraversi questa fase preparatoria. Perfetto, veniamo ai programmi in televisione. Su Rai 1 questa sera l'appuntamento alle 20:30 con Belgio Egitto Calcio, su Rai 2 Boss in Incognito, su Rai 3 Filo Rosso Attualità, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Un Nuovo Inizio, su Italia 1 Dangerous Waters, su La 7 La Torre di Babele, su TV 8 Prima o Poi Mi Sposo, film commedia, 3-9 Little Big Italy, e poi su Rai Movie Vento di Passioni, film drammatico. Bene, e ancora chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti. Dunque, i mobili, una grande scelta per la tua casa. Abelante Terra, Montesilvano, Same del Tronto, di Paolo Arredamenti, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo a cosa va oggi musicalmente parlando. Che musica c'è? C'è l'Hitmania Show, e cioè praticamente le canzoni dell'estate, solo quelle dell'estate 2026. I nostri super festival, una foto per estate fino al 30 di giugno, vediamo un po'. Dunque, raccolta porta a porta oggi lunedì 15 giugno, stasera va l'organico, non sbagliatevi l'organico. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani scende un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi. Grazie per il vostro cortese ascolto. A tutti, buona giornata.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì e la domenica sera, poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo, amore.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. Poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

2026 Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14. Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Bam bam, bambina.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-654-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-654-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast Service.

0: primissima tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International, primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo. Ok, bene, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Amica International. Dunque, parleremo più tardi, oggi intanto ricordo il lunedì 15 giugno, siamo arrivati a metà mese, pare e patta. Dunque, la santa del giorno è Santa Germana, il segno più del giorno è il Sagittario. E poi ancora, parleremo più tardi di queste notizie, Raid Israele, slitta l'accordo, anzi l'accordo c'è, scusate, dopo il Raid Israele, notizia più importante del giorno, appunto, che c'è l'accordo tra Iran e Stati Uniti d'America e venerdì ci sarà la firma. Intanto c'è già la firma digitale, va bene? E poi venerdì credo in Svizzera ci sarà l'accordo finale. Meno male, perché questa è la più bella notizia che potevamo darvi. Via le botticelle, ma una resiste. A Roma gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi. Un irriducibile rifiuta e blocca tutto. E ancora Meloni, è il caso più libri più liberi, patente antifascista e censura, Vannacci contro tutti e polemica. Dunque, il generale arma della sinistra, potrebbe essere così, statali, più ferie per i neoassunti, la riduzione dei turni di lavoro, le misure per attrarre i giovani, il nuovo contratto, il papà delle sorelline di Civitella Alfedena in Abruzzo denuncia la casa famiglia, senza di loro non vivo più, al vaglio tutte le auto nei pressi della struttura, notte la scomparsa. Ma voglio dire, una struttura del genere che ha dentro dei minorenni, non è che uno entra e esce tranquillamente, quindi c'è qualcosa che non mi quadra. Dunque, andiamo ad Alberto Stasi, la prima domenica di libertà, il pranzo con la mamma, la giornata con gli affetti più cari, è libero Stasi, e mentre appunto il processo va ancora avanti contro Sempio. A Venezia un 17enne uccide la zia per l'eredità, spinta nel fiume. A 17 anni uccide la zia per l'eredità, lo spinta a una creiola nel fiume, il giovane confessa prima lite e poi le coltellate, il corpo della professoressa 50enne trasportato per le vie del paese. Per lo sport andiamo ancora avanti con un grande Hamilton che trionfa, le Ferrari tornano a vincere, grande, grandissimo Lewis Hamilton. E poi ancora Ancelotti sotto accusa dopo il parere del Brasile, insomma deve studiare un po' meglio la nazionale brasiliana, che è troppo allegra, che si allegra davanti sono d'accordo, ma in difesa no, lì bisogna essere tranquilli, sereni, va bene. Oltre altre cose, diamo pure un'altra notizia importante per gli amici di Sant'Egidio. Dunque, la Sant'Egidiese, dopo 20 anni credo, torna in Serie D. Avremo ben 6 squadre, ma noi del Teramo ci speriamo. Oggi è l'ultimo giorno, domani dovrebbe sapersi qualcosa in più sul Teramo, se ripescato in Serie C. Viviamo momenti di fibrillazione qui in città, naturalmente con i tifosi che attendono l'arrivo di questa notizia clamorosa. Dunque, intanto ci diamo una bella botta di energia, tanto per cominciare la giornata. Prego, regia.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene, dunque tra poco apriamo primissima della giornata in questo lunedì 15 di giugno 2026, prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, dunque allora apriamo primissima. Cosa stavamo sicuramente parlando da oggi, lunedì 15 giugno 2026? Bene, il momento della settimana insieme alle canzoni ai tormentoni d'estate 2026, perché riparte il concorso per l'intera settimana. Ascoltate queste canzoni da oggi fino a domenica e votate la vostra canzone preferita. Mandatela a Radio Mica al 335-6564-507, basta soltanto il titolo della canzone. Perfetto, tormentone, super tormentone d'estate, si riparte. Bene, da oggi, bene, allora, Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Best Food Music, una stagione piena di eventi musicale, chiaramente. Bene, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Dunque andiamo avanti con la novità musicale del momento, Bangaranga, firmata da Dara. Tra pochi giorni si cambia, dunque, come giusto che sia, anche se è una canzone prettamente estiva, bellissima, devo dire, è la vincitrice del Eurofestival, quindi bentornata estate, Garden Lido sempre aperto, Tortoletto Lido, lungomare sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. Allora, andiamo alla massima del giorno, prendiamoci un bel caffè, perché no, ci sta bene sempre di mattina, di sera, di pomeriggio, ovunque, eh? Ok, va bene, allora sentiamo se la regia è pronta, eccolo qui. Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, ripartiamo da questa massima. Dietro ogni nuvola, come dietro ad ogni avvenimento, ad ogni persona, c'è la promessa di un arcobaleno. Cercala e comincerai a vedere la vita sotto una luce migliore. Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026. Corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. Chiama il 346-04-00972. E ancora, tutti i giorni su Radio Amica Internazionale arriva la parte musicale qui a Radio Amica, ossigeno puro. C'era una volta il West, dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone. Chapeau. Bene, allora, sia dal vivo che da quando se n'è andato. Comunque, quando si dice Ennio Morricone, chapeau. Andiamo ancora avanti, sarà un'estate, scusate, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, allora, le notizie importanti di quest'oggi, sentiamo un po', prima arriva, se non mi sbaglio, Top Clean, ma certamente sì, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean.
2: chiama.
0: E andiamo subito con le notizie importanti del giorno. Bene, allora, super tormentone d'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone e invia la Radio Mica Internazionale al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Mica. Bene, per tutta l'estate il super tormentone dell'estate 2026, da oggi per intera settimana solo le canzoni che dovete votare, va bene? Sono qui, va bene, ascoltatele e poi dite la vostra, saremo felici di condividere con voi il super tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, trova ora l'arredamento unico per la tua casa, più facile di quanto pensi. Bene, Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce a Giulia Nova e via Trieste 159, ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Perfetto, vi aspettiamo, solo pesce. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente sempre solo sulla Mica, Radio Mica International. Bene, allora, andiamo avanti con il 900 Caffè in galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900, Radio Mica International, l'unica radio in città. Amala, bene, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Signori, è lunedì 15 di giugno, vai pure, prego regia, ci siamo, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, dunque allora signori, andiamo con il tempo previsto quest'oggi. Dunque un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, quindi giornata piena di sole. Dunque cieli poco nuvolosi o del tutto sereni, mare poco mosso, le temperature, dunque l'Aquila più 14 più 28, Sulmona più 16 più 32, Pescara più 21 più 30, Chieti più 19 più 30, Teramo più 18 più 31, Giulianova più 19 più 29, Roccaraso più 11 più 24, Martinsicuro più 20 più 29, San Benedetto del Tronto più 20 più 30. Questo è quanto in questo lunedì 15 di giugno 2026. Siamo arrivati al giorno numero 166 dell'anno 2026. Alla fine ne mancano esattamente 199. Il sole è sorto alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:30. Bene così, allora signori, ci siamo, è il momento magico, opportunamente magico, del notiziario del giorno. Alla fine ci siamo. Bene, allora, due cose importanti, andiamo a cominciare, sigla, vai.
3: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Dunque siamo arrivati a lunedì 15 giugno 2026, Santa Germana, il segno più del giorno, il segno del Sagittario. Andiamo con la prima notizia. Per gli statali, turni ridotti e più ferie neoassunti, nuovo accordo per le funzioni centrali, cambiano pure pause e riposi, permessi per le visite del medico di base e giornate solidali, il test farà da modello anche per gli altri comparti. Fino a 20 ore all'anno di assenze giustificate per esigenze proprie e familiari. Due giorni di vacanze in più per chi entra nell'amministrazione dopo aver vinto il concorso. Comuni col PNRR, appalti più veloci per gli affidamenti, un mese in meno, aumenti di lavoro per le microimprese. Secondo l'analisi degli esperti dell'UPB, le gare legate a Recovery Plan hanno avuto tempi più brevi. Il grande ricambio della pubblica amministrazione, 1,5 milioni di persone verso la pensione. Il piano per attrarre i giovani. Nei prossimi 10 anni lascerà il lavoro un dipendente su 3. Lo Stato ha ripreso ad assumere, ma il turnover è alto, carriere più rapide per trattenere i migliori talenti. E ancora, in settimana sarà approvato in modo definitivo in Parlamento il disegno di legge sul merito. Ex Ilva, oggi vertice con i sindacati dopo il nuovo stop della Cassazione. L'Ilva dovrà sopravvivere malgrado tutto, il messaggio del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in visita di nuovo in incontro con i sindacati dell'acciaieria di Taranto. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Allora, Israele ha bombardato Libano e Gaza, sembrava che dovesse slittare l'accordo, così non è stato. Finalmente possiamo darvi la buona notizia: nel giorno del compleanno di Donald Trump c'è stata la firma digitale, quindi stop alle bombe e si va verso una pace costruttiva, la riapertura di Hormuz già da venerdì. Tant'è vero che le borse europee, ma quelle orientali, cominciano a brindare chiaramente e a esultare, e il prezzo del petrolio scende giù, quindi di conseguenza ci aspettiamo in settimana il tracollo anche del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio. Dunque andiamo ancora avanti. G7, Meloni rivede Donald, il nodo dei dragamine e dei Balcani con Macron. Oggi al via summit dei 7 aviari in Francia, il faccia a faccia tra il presidente americano alla premier italiana e timori sul disimpegno in Unione Europea. Tensione con Parigi sulla Bosnia. Da Palazzo Chigi negano un bilaterale per grande freddo, ma si vedranno fra una sezione e l'altra dei lavori, comunque si rivedranno. Trump incontra anche i leader arabi, una tappa nella dorata Versailles. Sul tavolo i nodi dell'Iran, dei dazi e delle big tech per gli 80 anni, le chiamate sia di Putin che di Zelensky per gli 80 anni di Donald Trump, che ieri compiva gli anni, per appunto. Vannacci tra De André e Dalla e Alemanno, un tetto agli immigrati. L'ex paracchio della kermesse, del suo movimento, i diritti contro le donne, omicidi come tutti gli altri, sdegno a sinistra ma imbarazzo anche a destra. Il messaggio dal carcere dell'ex sindaco di Roma: sono qui con voi, questa è la vera alternativa a Giorgia Meloni. La ricetta Italia agli italiani: reddito di maternità, mutui tricolori e non più del 4% di stranieri che possono entrare in Italia. Il generale comunque diventa una vera arma della sinistra per far implodere il centrodestra. Futuro nazionale si pone all'opposto all'attuale maggioranza di governo, per questo serve agli avversari in qualche modo con il suo 4-5, ma anche di più. Chiaramente andrà a prendere tra Forza Italia, soprattutto la Lega e soprattutto è anche un po' da Fratelli d'Italia. Staremo a vedere che succede, ma io credo che la sua presenza non gioverà all'attuale governo. La premier, antifascismo, censura per gli editori, la fiera, allora riflettiamo. Più libri, più liberi impone un patentino per chi vuole partecipare. Ve lo replica, è la cancellazione delle idee non di sinistra. La presidente Malato: venga all'EUR per partecipare a più libri, più liberi. Lo scorso anno polemica sulla casa editrice Passaggio al Bosco, adesso il caso della dichiarazione. Insomma, ogni anno c'è una storia, forse lo fanno per farsi di pubblicità per questo evento. In Svizzera non passa il referendum anti-immigrati. Gli svizzeri hanno respinto oggi nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta no alla Svizzera dei 10 milioni di persone è stata infatti bocciata dalla maggioranza. La circolare del Viminale: avanti tutta sull'Albania, piantedosi più rimpatri. Il ministro ieri alla masseria di Bruno Vespa: superiamo quota 10.000 rientri nel proprio paese dopo l'accordo anche in Europa. Conte, sicurezza tema centrale, il colloquio tra Prodi e Alice Line, il leader del Movimento 5 Stelle, ospite a Manduri da Vespa nel centro-sinistra. Siamo ritrovati su tutti i dossier esteri a Bologna, il faccia a faccia tra professore e la segretaria del PD Alice Line. La battaglia per il simbolo, non c'è nessuna possibilità che Grillo possa averlo indietro, dice Conte. Dunque andiamo ancora avanti, voltiamo pagina. Il giallo delle sorelline scomparse a Civitella Alfedena caccia alle auto uscite dal paese. Al vaglio dei carabinieri le immagini di alcune vetture riprese da una telecamera vicina al centro abruzzese a cui le bimbe erano affidate. La procura indaga per abbandono di minori, ma tra altre cose io dico, una struttura così importante, soprattutto con dei minorenni dentro, beh insomma, non è che si possa entrare e uscire come si vuole, quindi c'è secondo me qualche crepa all'interno di questa struttura. Nell'ente dei PM i responsabili della struttura, i militari stanno setacciando ruderi e case lasciate vuote nella zona. Il cane molecolare avrebbe fiutato tracce verso la montagna, la madre, una delle due, è celiaca, le serve aiuto. Ho denunciato, dice il padre, la casa famiglia per capire se c'è stata negligenza. Le mie figlie volevano vedermi, il padre di Alicia e Sara, l'ultimo messaggio subito prima della spedizione. Parlavo con loro ogni giorno, non riesco a dormire, questa attesa mi sta logorando, per lo stress mi è venuta la psoriasi e così è difficile andare avanti. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque a 17 anni uccide la zia per l'eredità, è successo a Venezia, lo spinta in carriola nel fiume. Il giovane confessa, prima lite poi coltellate, il corpo della professoressa 50enne trasportato per via del paese, coperto con i teli, non è ancora stato ritrovato. A dare l'allarme la scuola in cui lavorava è un'amica, il ragazzo incastrato dal suo cellulare e da una telecamera. Chiara Guerra e il fratello avevano discusso per questioni economiche, forse anche il nipote avanzava delle pretese. E ancora andiamo avanti. Dunque Milano, l'interprete dei Big massacrato con colpi alla testa, indagini sulle chat di incontri. La vittima si chiama Pietro Guerrino, interprete di 60 anni. L'ipotesi della rapina, si cercano tracce del killer sul corpo del 60enne che potrebbe essersi difeso prima di morire. Chi l'ha ucciso è inferito sul viso e in testa agendo con una certa brutalità. E ancora Stasi inizia la seconda vita, Alberto Stasi, il pranzo con la mamma e l'abbraccio con gli amici, poi la bella passeggiata in moto. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto dopo affidamento in prova. L'ha trascorso lontano da Garlaschi, un appartamento preso in affitto. Non potrà andare all'estero e uscire di notte dopo le 23, anzi entro le 23 dovrà stare a casa. E la mattina non potrà uscire prima delle 6:30. Dopo 23 anni un indagato per la morte di Imane, c'è un indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Per la morte di Imane Lalua, una giovane donna di origine marocchina scomparsa da Prato dove viveva nel 2003 e le cui ossa furono poi ritrovate da un camionista casualmente. Strage di alpinisti al weekend, sulle vette 9 vittime in 3 giorni. In Val d'Aosta sono morti 7 scalatori esperti, ieri due ragazzi di 25 e 26 anni sono caduti nel massiccio del Pasuvio. Roma, Botticella addio a vetturini, licenze taxi, ma c'è un irriducibile che fa saltare tutto. Il Campidoglio offre lo scambio, diventate tassisti e tratta anche con una casa automobilistica per acquisto le vetture. Tutti pronti ad accettare, tranne uno, e quindi salta tutto. Dunque sono rimasti soltanto i 16 a portare in giro i turisti con le carrozze e i cavalli. La pratica ormai è considerata anacronistica, non adatta a una città e incompatibile con i diritti degli animali. Però poi tanto male questa Botticella, mi sembra che sia una cosa romantica per una giovane coppia, no? Ma anche per una coppia più matura, perché no? Dunque andiamo ancora avanti con la pagina locale, andiamo con le tasse, indagine su fatture e scontrini, affidabilità fiscale, ristorazione, attività balneari, settori a rischio. Il 70% dei locali che somministra cibi e bevande che non arriva alla soglia ritenuta soddisfacente dal fisco seguono idraulici ed elettricisti. Tra le categorie più virtuose ci sono farmacie, studi medici e notai. Tenta il suicidio, salvate carabinieri ed elettricisti. Tra le categorie più virtuose ci sono farmacie, studi medici e notai. Tenta il suicidio.

E ancora Alto Sicilia chiude per lavori, l'ufficio postale resterà chiuso per circa 2 settimane, l'ufficio postale di Piazza Umberto I Alto Sicilia lo rende noto Poste Italiane, che spiega che la struttura dovrà essere sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria. Centro storico di Teramo, serata estiva senza le auto, sono entrate in vigore le aree pedonali urbane per favorire il passaggio e il commercio fino a ottobre, naturalmente è tanto passeggio, quello ci vuole anche. Dunque arrivano le APU, aree pedonali urbane. Intanto, tra altre cose, c'è da dire di Enrico Melozzi, che sceglie Teramo per 15 giorni di prove per la notte dei serpenti. Sarà a Teramo, forse anche alla sala Ipogea, naturalmente, per prepararsi alla notte dei serpenti, la grande festa di canzoni locali. Melozzi riporta le prove a Teramo dal 4 al 19 di luglio, eventi in tutta la città prima del concertone di Pescara. Ieri al castello di Teramo Melozzi si è intrattenuto con chiaramente la gente del posto e poi naturalmente anche con i bambini, dove ha cantato insieme ai bambini alcune canzoni. Dunque il regista Nanni dice: i ragazzi suonano, giocano e si emozionano scoprendo la ricchezza del nostro patrimonio. Ricordiamo che ci sarà a luglio appunto Notte dei Serpenti, quest'anno a presentare sarà Elettra Lamborghini. Bene, andiamo ancora avanti. Nuova piazza sul lungomare della Adriatica, conclusi i lavori di sistemazione. L'area in corrispondenza di via Trieste è stata riqualificata con giochi per bambini, pavimento e arredi. In autunno avvia l'opera da 2 milioni e 800 mila euro in Piazza del Popolo, ospiterà eventi fino a 6.000 spettatori. In 2000 per il concerto di Malgioglio all'Apripost a Sant'Onofrio di Campli. Oltre 2.000 persone, forse anche di più, hanno partecipato alla 12ª edizione di Apripost a Sant'Onofrio di Campli. Protagonista è stato Cristiano Malgioglio col concertone in Piazza Madonna della Vittoria. Maltratta e minaccia alla madre, viene arrestato a Silvi il figlio violento dei domiciliari in un'altra casa, allontanati tra abusi da un'abitazione, anzi scusate, tre abusivi da un'abitazione giugliese. Scontro in galleria tra feriti a 14, chiusa per mezz'ora il tratto tra Pineto e Pescara in direzione sud, incidente in galleria con tre feriti, autostrada chiusa per oltre mezz'ora, il bilancio di quanto accaduto ieri sera intorno alle 21.30 lungo la 14 nel tratto compreso tra Pineto, Pescara nord in direzione Pescara. A Colonnella nasce la panchina per le donazioni di sangue. La giornata mondiale dei donatori di sangue è stata inaugurata a Colonnella, una panchina con una frase emozionale che invita a donare. Vediamo al famoso ristorante Beccaceci, arriveranno appartamenti al posto dell'ex ristorante. Via il cantiere di ristrutturazione spariscono anche le ultime tracce del locale. Tolte porte e finestre, si vedono ancora i mosaici e le pareti e il soffitto dipinto del grande ristorante Beccaceci. Lo ricordate tranquillamente che è stato un po' un'icona negli anni 80-90. Va bene. Dunque andiamo avanti. Piano urbanistico Martin Sicuro, scattano le accuse, il PD edilizia eccessiva, Europa Verde ambiente da tutelare. E ancora veniamo un'altra notizia: padel, un giugliese va in nazionale, l'under 14 Temperini convocato per i prossimi campionati europei è un ragazzo di Giulianova. Nuove scogliere, niente proroga, riavvio a fine stagione balneare. A Roseto gli uffici regionali non hanno accolto la richiesta di prolungamento presentata dal comune, evitati eventuali accavallamenti con altre pianificazioni, la conclusione dell'opera entro aprile 2027. E ancora escursionisti nelle gole del Salinello bloccati in una forra, sono stati recuperati. A Silvi il PD ha congresso la doppia degli iscritti fissata per sabato 27 di giugno, l'assemblea che avvia il percorso del partito verso le prossime elezioni comunali. A 14 a Tripineto rampa chiusa verso Ancona, ulteriori disagi notturni sebbene limitati sono previsti nelle prossime ore lungo il tratto teramano d'autostrada 14. La società di gestione della rete lungo la dorsale adriatica fa sapere infatti che resterà chiusa dalle 22 alle 6 al casello di Tripineto la rampa di accesso. Veniamo al raduno e giro turistico con le 500 da Scena di Pineto a Roseto, gli equipaggi hanno sfilato per il 7° meeting. E chiudiamo con l'ultima notizia, riguarda Oriana Simonetti, titolare dell'Oriana Grandi Eventi Italia e Traguardo, e 30 anni di attività nel settore dello spettacolo, della moda, della gestione, fiere e convenzioni nazionali. Ok, bene, andiamo ancora avanti, veniamo adesso a un

0: un'altra notizia, vediamo lo sport per chiudere. Che sport? Lewis Hamilton, un vero leone, vince con la Ferrari, la prima volta in Ferrari. Complimenti a Hamilton, che in classifica è a soli 50 punti circa di differenza con Kimi Antonelli, ma il campionato del mondo è iniziato adesso. Insomma, la Ferrari torna a sperare, trionfo davanti a Russell e Norris, poi si commuove, ora può credere nel titolo. Ritiro per il leader Kimi Antonelli e per l'altro ferrarista Leclerc. Fine di un lungo digiuno, l'inglese urla di gioia: grazie Ferrari, mi avete aiutato a realizzare un sogno. L'abbraccio di Kimi, complimenti di Halkan, bella prova davvero, grande, grandissimo Lewis Hamilton. Dunque, veniamo ai mondiali di calcio. L'arbitro Artan sarà pagato lo stesso interamente nonostante il blocco imposto a Miami. L'arbitro somalo Omar Artan, a cui è stato negato l'ingresso agli Stati Uniti per arbitrare i mondiali, riceverà dalla FIFA comunque l'intero compenso per il torneo. Artan è stato interrogato per 11 ore dall'autorità di immigrazione americana all'aeroporto internazionale di Miami lunedì, prima di essere informato che gli sarebbe stato permesso di entrare nel paese, in quanto il suo passaporto diplomatico e il visto d'ingresso singolo per gli Stati Uniti erano stati respinti. E ancora, parte il sogno capoverde contro la favorita Spagna. Oggi si gioca alle 18, i caraibici faranno il loro storico esordio contro il campione d'Europa senza Yamal. Alle 21 poi il palcoscenico per Belgio Egitto con i fuoriclasse De Bruyne, Salah e Lukaku. Dunque, vediamo un'altra notizia. Il primo ministro portoghese Luis Montenegro ha regalato a tutti i giocatori del Portogallo un braccialetto che ricorda i nomi dei convocati, e quello di Yogo Toyota, l'attaccante tragicamente scomparso quasi un anno fa. E ancora, Montella inizia in salita, in Brasile Angelotti finisce subito sotto accusa. È un inizio amaro, quei due allenatori italiani, Carlo Ancelotti e Vincenzo Montella, ai mondiali di USA, Canada e Messico, entrambi non sono riusciti a trovare successo. Il Brasile di Ancelotti ha pareggiato col Marocco, mentre la Turchia di Montella è stata sconfitta dall'Australia. Ma devo dire che il Marocco non è l'ultima arrivata, attenzione, sarà una delle sorprese, come la Costa d'Avorio, staremo a vedere, insomma. E poi Ancelotti lo sa molto molto bene che deve, ma lo doveva sapere anche prima, però questo è una tirata d'orecchie, bisogna farlo, che è spumeggiante il gioco del Brasile, però la difesa va ricostruita per bene, altrimenti va quadrata. Il Marocco è la prima nazionale della storia a schierare 11 oriundi dal 65esimo all'89esimo dalla partita d'esordio contro il Brasile. In campo c'erano solo giocatori nati fuori dal paese, dal Marocco. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Veniamo a questa notizia. Amorim è a un passo dalla panchina del Milan. Si lavora per il DS in piedi, Zecche e Croce. La Juve di Carnevale riapre al rinnovo con Vlahovic, che nonostante tutte le interpretazioni ultime che abbiamo sentito, potrebbe restare alla Juventus, anche perché è un signor centravanti. Ricordate Marco Cucciarella? È a un passo al Real. Terzino Cucurella, dettagli per passare al Real Madrid dal Chelsea. Il Pescara cerca il tecnico in settimana decisione, oggi summit tra Foggia e Sebastiani. Boucher il nome che resta in pole, ma resiste anche il nome di Gorgone. E ancora, Parigi sarà il bomber perfetto per vendersi la B, è stato preso dal Latina, attaccante puro Parigi, nell'ultimo campionato ha segnato 17 gol. E ancora, andiamo avanti, il Pineto guarda al mercato, sondaggio per Alessandretti, al difensore del Teramo è il profilo individuato per sostituire in difesa. Si lavora anche per Vallocchia, svincolato dalla Ternana. Teramo, le ore della verità, serve l'incastro giusto tra oggi e domani, scadono i termini per l'iscrizione al club, ci sono tante squadre in bilico, 10-12 squadre, vediamo un po' che cosa come va a finire la storia, se il Teramo questa volta è un po' fortunato e rientriamo in Serie C. Il notaresco si muove sotto traccia, fumata nera sulla sede per gli allenamenti, Nicola lavora sui fuoriquota. E ancora, il Giulianova corteggia Willermoz, che è già del Giulianova. La chiamata della Serenità non arriva, così il difensore può restare col Giulianova per la gioia anche del presidente Mucciconi. Ed ecco la grande storia, insomma, voglio dire, sono risultati che fanno la storia. La Sant'Egidiese che batte il Grassina 3-0 dopo i tempi supplementari, una grandissima Sant'Egidiese, un grandissimo Cappellacci che 5 minuti prima della partita glissa ancora i microfoni glissa tutti e se ne va dal campo 5 minuti prima che finisse la partita. Grande Cappellacci, davvero un tecnico che insomma non ha bisogno di presentazione, avrà il suo carattere, però poi i risultati lo tiene, non c'è niente da fare. Dunque, ritorno dominato da Vibratiani che piegano 3-0 il Grassina ai supplementari con doppietta di Ido Iaga e Dal Casoni, il super bomber che quest'anno ha segnato 30 gol. Mamma mia, che botta! Vai allora, signori, stop. Siamo al momento degli appunti di Radio Amica. Stop con le notizie anche di sport. Sentiamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene, dunque ci siamo. Allora, signori, eccoci arrivati gli appunti di Radio Amica International con che musica va da oggi per tutta la settimana. Arriva Hitmania Show, cioè praticamente le canzoni di quest'estate 2026, solo le canzoni del 2026, con l'ultima canzone firmata anche da Angelina Mango e Marco Mengoni. Allora, vediamo un po' chi vince questo super tormentone d'estate ideato da Radio Amica International. Di Sante Mobili Arredi, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, tranquilli, ci pensa Di Sante. Siamo a San Nicolò Tordino, via Nazionale 5. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate con i nostri grandi concorsi. Adesso c'è una foto per l'estate fino al 30 di giugno. Sentiamo, prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 65 64 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International. Ok, bene, dunque andiamo con le notizie riservate. Dunque, allora, eccolo qui, un'altra notizia, un'altra novità riservata a Radio Amica International per voi. Dunque, super tormentone d'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala a Radio Amica International al 335 65 64 507. Bene, allora mandiamo canzoni per l'intera settimana da oggi fino a domenica, naturalmente con solo le canzoni dell'estate 2026, perché andiamo alla scelta del super tormentone. È una iniziativa che condividiamo necessariamente con voi, e sarete voi a decidere chi è la canzone più della stagione estiva. Ristorante Arlecchino da Sante, solo base di pesce Tortoretto Alto, al telefono 347 37 64 271. E ancora stazione servizi P Fratelli Ciprietti, Giulia Lamadido, Mondo Risparmio, servizi qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto, anche perché adesso è un po' la benzina e gasolio è scesa, sicuramente scenderà in settimana. Perché? Perché c'è stata finalmente la pace, la sigla, anche se in forma digitale. Iran e Stati Uniti si sono messi d'accordo, stop alla guerra. Questa è la più bella notizia di questo lunedì 15 giugno. Vai, ogni tanto ci vuole. Bene, veniamo adesso invece a lunedì 15 di giugno. Cosa va stasera? stasera l'organico, dopo le 20 sotto il portone di casa l'organico. Andiamo con l'angolo della fortuna tra poco, intanto arriva anche Casa del Figo, allora sentiamo un po' la fortuna, prego.
1: Tieni a mente Casa del Fico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla terramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa del Fico, contrada Piano del Fico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa del Fico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo Casa Delfico, contrada Piano Delfico, Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
0: Subito la fortuna, mentre domani martedì daremo i numeri ancora una volta, va bene, qualcuno dirà li date sempre. Dunque allora Super Enalotto, la combinazione vincente 13 23 34 68 87 90, numero giolli 80, Superstar 54, nessun 6, nessun 5 più 1 e 5 vanno 51.818 euro, niente male, e 4 276 euro e 3 21 euro e 28 e 2 5 euro per la super combinazione vincente che è la seguente: 13 23 34 68 87 90, numero Jolly 80, Superstar 54. Si riparte domani con, domani martedì, con un jackpot che sfiora i 180 milioni di euro. Ehi, dunque 179 milioni e 600 mila euro. E vai, dunque, tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto ombrellone, altra iniziativa di Radio Amica, sentiamo.
1: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.
0: Ok, bene, bene. Dunque, allora, veniamo subito adesso alle farmacie di turno. Teramo Città Piazzale di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. A Moscione Bellante Foschi, via Nazionale Bellante Stazione, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi Sant'Antonio, a Giulianova, San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valibrata Izzi Civitella, Salvi Corropoli, Bivio, a Rosetto D'Amore, a Castellenti Disidoro, Casalisola, Guasti, Bivio Castel Castagna, Montorio Farmacia la Piazza Montoria, Campi Marozzi, Campi, Solaga Piccioni, via Provinciale, Valle Castellana, Teramo Città, Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Va bene, dunque, allora, signori, ci siamo, è il momento delle super classifiche con Sosta Gustosa, sentiamo, prego regia, vai.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque, ci siamo, andiamo subito allora con il momento riservato alle super classifiche. Prima ancora Radio Amica International 48, complimenti. Veniamo adesso invece alle super classifiche dei supermercati. Il fatturato dei supermercati al primo posto, non ci crederete, ma è così, la Selex davanti alla Conad, al terzo posto la Coop, al quarto la Vigée, al quinto la S Lunga, alla sesta Eurospin, alla settima Lidl, all'ottavo Carrefour Italia. Sono i principali operatori supermercati, quelli dal fatturato davvero grandioso, con una variazione veramente eccellente. A proposito di supermercati, vorrei dire, insomma, tenete bassi i prezzi, perché altrimenti qui tra poco la spesa non si fa più, va bene? Parlo a nome di tutti, perché chiaramente è un momento difficile. Vabbè, certo, la guerra è finita, speriamo che mantengano la firma, non la promessa, la firma che hanno fatto, che hanno firmato sia gli iraniani che gli Stati Uniti d'America. Netanyahu non facesse il matto, perché adesso basta, si ferma lì dove sta e poi vediamo. Dunque, chiusura di Primissima con l'oroscopo, programmi di televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti, ci siamo, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Subito l'oroscopo del giorno, lunedì 15 giugno 2026, Ariete, inizia al meglio la settimana approfittando dei regali che il cielo è il serbo per te. Toro, la nuova che c'è stata la notte scorsa ti riconcilia con te stesso aumentando la tua fiducia. Gemelli, l'energia dell'una nuova inizia già a mettere radici dentro di te, il suo compito durerà un anno. Cancro, nel pomeriggio la luna entrerà nel tuo segno portandoti la sua energia fresca. Leone, la settimana che inizia oggi ti porta nuove occasioni di incontri e di dialogo. Vergine, si apre per te oggi una settimana che si annuncia particolarmente promettente per il lavoro. Bilancia, la prima parte della giornata ti serve per prendere di mira, per definire il più possibile l'obiettivo. Scorpione, inizi a percepire nuovi indizi che ti prospettano il successo, quello che intraprendi nel lavoro. Sagittario, il desiderio di dare la precedenza all'incontro è a ciò che unisce il primo regalo della luna nuova. Capricorno, la luna nuova la notte scorsa rischiara con la sua luce particolarmente il settore del cielo che governa il lavoro. Acquario, una bellissima carica di creatività ti dà il via per iniziare in maniera brillante e divertente la settimana. Pesci, la tua settimana inizia forse leggermente in sordina, ma in realtà è un bene che ora attraversi questa fase preparatoria. Perfetto, veniamo ai programmi in televisione. Su Rai 1 questa sera l'appuntamento alle 20.30 con Belgio Egitto Calcio, su Rai 2 Boss in Incognito, su Rai 3 Filo Rosso Attualità, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Un Nuovo Inizio, su Italia 1 Dangerous Waters, su La 7 La Torre di Babele, su TV 8 Prima o Poi Mi Sposo, film commedia, 3-9 Little Big Italy, e poi su Rai Movie Vento di Passioni, film drammatico. Bene, e ancora chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti. Dunque, i mobili, una grande scelta per la tua casa. Abelante, Terra, Montesilvano, Same del Tronto, di Paolo Arredamenti, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. veniamo a cosa va oggi musicalmente parlando. Che musica c'è? C'è l'Itmania Show, e cioè praticamente le canzoni dell'estate, solo quelle dell'estate 2026. I nostri super festival, una foto per estate fino al 30 di giugno, vediamo un po'. Dunque comunque raccolta porta a porta oggi giovedì 15 giugno, stasera va l'organico, non sbagliatevi l'organico. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti buona giornata.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazioni servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: urlo io uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sentrice,
0: ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento.
0: Mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo facile, eh.
0: Vabbè, ya.

e con l'estate 2026 tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

alle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Vacanza al mare, un relax da vivere. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari, prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo, primi a base di pesce, chitarrina alle vongole, frittura.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante. Something else.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse

Guarda bene, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet La Sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La Sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Ragnello Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnello Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnello Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrista.

Di Paolo Radamenti, Fantastico Showroom, confirme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

0: Guaraki, ¿qué tal?
1: No seré la prima que mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni in estate un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri l'affanno. L'amianto si sa di pillole asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno e non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non hai calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

La parte è finita, so che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo, solo baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti fai.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Acqua di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design, se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Acqua e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

ho vent'anni con te. Con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo.

Faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto.

occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo. Ok, bene, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Amica International. Dunque, parleremo più tardi, oggi intanto ricordo il lunedì 15 giugno, siamo arrivati a metà mese, pare e patta. Dunque, la santa del giorno è Santa Germana, il segno più del giorno è il Sagittario. E poi ancora, parleremo più tardi di queste notizie, Raid Israele, slitta l'accordo, anzi l'accordo c'è, scusate, dopo il Raid Israele, notizia più importante del giorno, appunto, che c'è l'accordo tra Iran e Stati Uniti d'America e venerdì ci sarà la firma. Intanto c'è già la firma digitale, va bene? E poi venerdì credo in Svizzera ci sarà l'accordo finale. Meno male, perché questa è la più bella notizia che potevamo darvi. Via le botticelle, ma una resiste. A Roma gli ultimi 15 vetturini accettano l'offerta di una licenza taxi. Un irriducibile rifiuta e blocca tutto. E ancora Meloni è il caso più libri più liberi, patente antifascista e censura, Vannacci contro tutti e polemica. Dunque, il generale arma della sinistra, potrebbe essere così, Statali più ferie per i neoassunti, la riduzione dei turni di lavoro, le misure per attrarre i giovani, il nuovo contratto, il papà delle sorelline di Civitella Alfedena in Abruzzo denuncia la casa famiglia, senza di loro non vivo più, al vaglio tutte le auto nei pressi della struttura notte la scomparsa. Ma voglio dire, una struttura del genere che ha dentro dei minorenni, non è che uno entra e esce tranquillamente, quindi c'è qualcosa che non mi quadra. Dunque, andiamo ad Alberto Stasi, la prima domenica di libertà, il pranzo con la mamma, la giornata con gli affetti più cari, è libero Stasi, e mentre appunto il processo va ancora avanti contro Sempio. A Venezia un 17enne uccide la zia per l'eredità, spinta nel fiume. A 17 anni uccide la zia per l'eredità, lo spinta a una creiola nel fiume, il giovane confessa prima lite e poi le coltellate, il corpo della professoressa 50enne trasportato per le vie del paese. Per lo sport andiamo ancora avanti con un grande Hamilton che trionfa, le Ferrari tornano a vincere, grande, grandissimo Lewis Hamilton. E poi ancora Ancelotti sotto accusa dopo il parere del Brasile, insomma deve studiare un po' meglio la nazionale brasiliana, che è troppo allegra, che si allegra davanti sono d'accordo, ma in difesa no, lì bisogna essere tranquilli, sereni, va bene. O tra altre cose, diamo un'altra notizia importante per gli amici di Sant'Egidio, dunque la Sant'Egidiese dopo 20 anni credo torna in Serie D, avremo ben 6 squadre, ma noi del Teramo ci speriamo, oggi è l'ultimo giorno, domani dovrebbe sapersi qualcosa in più sul Teramo se ripescato in Serie C. Viviamo momenti di fibrillazione qui in città, naturalmente con i tifosi che attendono l'arrivo di questa notizia clamorosa. Dunque, intanto ci diamo una bella botta di energia, tanto per cominciare la giornata. Prego regia.
1: Oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh mamma.
0: Ok, bene, dunque tra poco apriamo primissima della giornata in questo lunedì 15 di giugno 2026. Prego.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Ok, bene, dunque allora apriamo primissima. Cosa avevamo sicuramente parlando da oggi, lunedì 15 giugno 2026? Bene, il momento della settimana insieme alle canzoni ai tormentoni d'estate 2026, perché riparte il concorso per l'intera settimana. Ascoltate queste canzoni da oggi fino a domenica e votate la vostra canzone preferita. Mandatela a Radio Mica al 335-6564-507, basta soltanto il titolo della canzone. Perfetto, tormentone, super tormentone d'estate, si riparte. Bene, da oggi, bene, allora, Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortoletto Lido, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Best Food Music, una stagione piena di eventi musicale, chiaramente. Bene, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Dunque andiamo avanti con la novità musicale del momento, Bangaranga, firmata da Dara. Tra pochi giorni si cambia, dunque, come giusto che sia, anche se è una canzone prettamente estiva, bellissima, devo dire, è la vincitrice del Euro Festival, quindi bentornata estate, Garden Lido sempre aperto, Tortoletto Lido, lungomare sirena, ristorante pizzeria con terrazza sul mare. Allora andiamo alla massima del giorno, prendiamoci un bel caffè, perché no, ci sta bene sempre di mattina, di sera, di pomeriggio, ovunque, eh? Ok, va bene, allora sentiamo se la regia è pronta, eccolo qui. Diamo un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetali cenati, pranzo a meno fisso anche per un... e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, Ok, ripartiamo da questa massima. Dietro ogni nuvola, come dietro ad ogni avvenimento, ad ogni persona, c'è la promessa di un arcobaleno. Cercale e comincerai a vedere la vita sotto una luce migliore. Ok, bene, dunque andiamo ancora avanti con la scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop, chiama il 346-04-00972. E ancora tutti i giorni su Radio Amica Internazionale arriva la parte musicale qui a Radio Amica, ossigeno puro. C'era una volta il West, dirige l'orchestra il maestro Ennio Morricone, chapeau. Bene, allora, sia dal vivo che da quando se n'è andato, comunque quando si dice Ennio Morricone, chapeau. Andiamo ancora avanti, sarà un'estate, scusate, bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, un'estate con Radio Amica International. Bene, allora, le notizie importanti di quest'oggi, sentiamo un po', prima arriva, se non mi sbaglio, Top Clean, ma certamente sì, vai. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non è il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean.
2: chiama.
0: E andiamo subito con le notizie importanti del giorno. Bene, allora, super tormentone d'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata, scrivi la tua canzone e invia la Radio Mica Internazionale al 335-6564-507, che poi sarebbe il numero di telefono di Radio Mica. Bene, per tutta l'estate il super tormentone dell'estate 2026, da oggi per l'intera settimana solo le canzoni che dovete votare. Va bene, sono qui. Va bene, ascoltatele e poi dite la vostra. Saremo felici di condividere con voi il super tormentone dell'estate 2026. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolo Tordino, trova ora l'arredamento unico per la tua casa. Più facile di quanto pensi. Bene. Nero di Seppia, super ristorante a base di pesce a Giulianova e via Trieste 159. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, al telefono 348 53 88 978. Perfetto, vi aspettiamo. Solo pesce, la canzone più più della settimana, oltre la settimana, naturalmente sempre solo sulla Mica, Radio Mica International. Bene, allora andiamo avanti con il 900 Caffè in galleria. Si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Amala, bene, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno. Signori, è lunedì 15 di giugno, vai pure, prego regia, ci siamo, vai. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, dunque allora signori, andiamo con il tempo previsto quest'oggi. Dunque un campo ad alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, quindi giornata piena di sole. Dunque cieli poco nuvolosi o del tutto sereni, mare poco mosso, le temperature, dunque L'Aquila più 14 più 28, Sulmona più 16 più 32, Pescara più 21 più 30, Chieti più 19 più 30, Teramo più 18 più 31, Giulianova più 19 più 29, Roccaraso più 11 più 24, Martinsicuro più 20 più 29, San Benedetto del Tronto più 20 più 30. Questo è quanto in questo lunedì 15 di giugno 2026. Siamo arrivati al giorno numero 166 dell'anno 2026, alla fine ne mancano esattamente 199. Il sole è sorto alle 5:24, tramonterà questa sera alle 20:30. Bene così, allora signori, ci siamo, il momento magico, opportunamente magico, del notiziario del giorno, alla fine ci siamo. Bene, allora, due cose importanti, andiamo a cominciare, sigla, vai.
3: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Mica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: io voglio.
1: Ma chi è quella lì? Ma quanto è bella! Radio Amica International! Slow!
2: Sai che prima andogore. Dai, io voglio.
1: Ma chi è quella lì? Ma quanto è bella! Radio Amica International!

0: Segna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Dunque siamo arrivati al lunedì 15 giugno 2026, Santa Germana, il segno più del giorno, il segno del Sagittario. Andiamo con la prima notizia. Per gli statali, turni ridotti e più ferie ne assunti, nuovo accordo per le funzioni centrali, cambiano pure pause e riposi, permessi per le visite del medico di base e giornate solidali, il test farà da modello anche per gli altri comparti. Fino a 20 ore all'anno di assenze giustificate per esigenze proprie e familiari. 2 giorni di vacanze in più per chi entra nell'amministrazione dopo aver vinto il concorso. Comuni col PNR e appalti più veloci per gli affidamenti, 1 mese in meno, aumenti di lavoro per le microimprese. Secondo l'analisi degli esperti dell'UPB, le gare legate al recovery plan hanno avuto tempi più brevi. Il grande ricambio della pubblica amministrazione, 1,5 milioni di persone verso la pensione. Il piano per attrarre i giovani. Nei prossimi 10 anni lascerà il lavoro un dipendente su 3. Lo Stato ha ripreso ad assumere, ma il turnover è alto, carriere più rapide per trattenere i migliori talenti. E ancora, in settimana sarà approvato in modo definitivo in Parlamento il disegno di legge sul merito. Ex Ilva, oggi vertice con i sindacati dopo il nuovo stop della Cassazione. L'Ilva dovrà sopravvivere malgrado tutto, il messaggio del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in visita di nuovo in incontro con i sindacati della acciaieria di Taranto. E ancora andiamo avanti, veniamo adesso un'altra notizia. Allora, Israele ha bombardato Libano e Gaza, sembrava che dovesse slittare l'accordo, così non è stato. Finalmente possiamo darvi la buona notizia: nel giorno del compleanno di Donald Trump c'è stata la firma digitale, quindi stop alle bombe e si va verso una pace costruttiva, la riapertura di Hormuz già da venerdì. Tant'è vero che le borse europee, ma quelle orientali, cominciano a brindare chiaramente e a esultare, e il prezzo del petrolio scende giù, quindi di conseguenza ci aspettiamo in settimana il tracollo anche del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio. Dunque andiamo ancora avanti. G7, Meloni rivede Donald, il nodo dei dragamine e dei Balcani con Macron. Oggi al via summit dei 7 aviari in Francia, il faccia a faccia tra il presidente americano alla premier italiana e timori sul disimpegno in Unione Europea, tensione con Parigi sulla Bosnia. Da Palazzo Chigi negano un bilaterale per grande freddo, ma si vedranno fra una sezione e l'altra dei lavori, comunque si rivedranno. Trump incontra anche i leader arabi, una tappa nella dorata Versailles. Sul tavolo i nodi dell'Iran, dei dazi e delle big tech per gli 80 anni, le chiamate sia di Putin che di Zelensky per gli 80 anni di Donald Trump, che ieri compiva gli anni, per appunto. Vannacci tra De André e Dalla e Alemanno, un tetto agli immigrati. L'ex paracchio della kermesse, del suo movimento, i diritti contro le donne, omicidi come tutti gli altri, sdegno a sinistra, ma imbarazzo anche a destra. Il messaggio dal carcere dell'ex sindaco di Roma: sono qui con voi, questa è la vera alternativa a Giorgia Meloni. La ricetta Italia agli italiani, reddito di maternità, mutui tricolori e non più del 4% di stranieri che possono entrare in Italia. Il generale comunque diventa una vera arma della sinistra per far implodere il centrodestra. Futuro Nazionale si pone all'opposto all'attuale maggioranza di governo, per questo serve agli avversari in qualche modo con il suo 4-5, ma anche di più. Chiaramente andrà a prendere tra Forza Italia, soprattutto la Lega e soprattutto è anche un po' da Fratelli d'Italia. Staremo a vedere che succede, ma io credo che la sua presenza non gioverà a questo, all'attuale governo. La premier: antifascismo, censura per gli editori, la fiera, allora riflettiamo. Più libri, più liberi impone un patentino per chi vuole partecipare. Ve lo replica, e la cancellazione delle idee non di sinistra. La presidente Malato: venga all'EUR per partecipare a più libri, più liberi. Lo scorso anno polemica sulla casa editrice Passaggio al Bosco, adesso il caso della dichiarazione. Insomma, ogni anno c'è una storia, forse lo fanno per farsi di pubblicità per questo evento. In Svizzera non passa il referendum anti-immigrati. Gli svizzeri hanno respinto oggi nelle urne l'iniziativa popolare della destra per limitare l'immigrazione, fissando nella Costituzione un limite massimo al numero di abitanti. La proposta no alla Svizzera dei 10 milioni di persone è stata infatti bocciata dalla maggioranza. La circolare del Viminale: avanti tutta sull'Albania e piante dosi, più rimpatri. Il ministro ieri alla masseria di Bruno Vespa: superiamo quota 10.000 rientri nel proprio paese dopo l'accordo anche in Europa. Conte: sicurezza tema centrale, il colloquio tra Prodi e Elis Line. Il leader del Movimento 5 Stelle ospita Manduria da Vespa nel centro-sinistra. Sinistra, siamo

0: Ritrovati su tutti i dossier esteri a Bologna, il faccia a faccia tra professore e la segretaria del PD Alice Line. La battaglia per il simbolo, non c'è nessuna possibilità che Grillo possa averlo indietro, dice Conte. Dunque andiamo ancora avanti, voltiamo pagina. Il giallo delle sorelline scomparse a Civitella Alfedena caccia alle auto uscite dal paese. Al vaglio dei carabinieri le immagini di alcune vetture riprese da una telecamera vicina al centro abruzzese a cui le bimbe erano affidate. La procura indaga per abbandono di minori, ma tra altre cose io dico, una struttura così importante, soprattutto con dei minorenni dentro, beh insomma, non è che si possa entrare e uscire come si vuole, quindi c'è secondo me qualche crepa all'interno di questa struttura. Nell'ente dei PM i responsabili della struttura, i militari stanno setacciando ruderi e case lasciate vuote nella zona. Il cane molecolare avrebbe fiutato tracce verso la montagna, la madre, una delle due, è celiaca, le serve aiuto. Ho denunciato, dice il padre, la casa famiglia per capire se c'è stata negligenza. Le mie figlie volevano vedermi, il padre di Alicia e Sara, l'ultimo messaggio subito prima della spedizione. Parlavo con loro ogni giorno, non riesco a dormire, questa attesa mi sta logorando, per lo stress mi è venuta la psoriasi e così è difficile andare avanti. E ancora andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Dunque a 17 anni uccide la zia per l'eredità, è successo a Venezia, lo spinta in carriola nel fiume. Il giovane confessa, prima lite poi coltellati, il corpo della professoressa 53enne trasportato per via del paese, coperto con i teli, non è ancora stato ritrovato. A dare l'allarme la scuola in cui lavorava è un'amica, il ragazzo incastrato al suo cellulare e da una telecamera. Chiara Guerra e il fratello avevano discusso per questioni economiche, forse anche il nipote avanzava delle pretese. E ancora andiamo avanti. Dunque Milano, l'interprete dei Big massacrato con colpi alla testa, indagini sulle chat di incontri. La vittima si chiama Pietro Guerrino, interprete di 60 anni. L'ipotesi della rapina, si cercano tracce del killer sul corpo del 60enne che potrebbe essersi difeso prima di morire. Chi l'ha ucciso è inferito sul viso e in testa, agendo con una certa brutalità. E ancora Stasi inizia la seconda vita, Alberto Stasi, il pranzo con la mamma e l'abbraccio con gli amici, poi la bella passeggiata in moto. Primo giorno fuori dal carcere per Alberto dopo affidamento in prova, l'ha trascorso lontano da Garlaschi, un appartamento preso in affitto, non potrà andare all'estero, uscire di notte dopo le 23, anzi entro le 23 dovrà stare a casa, e la mattina non potrà uscire prima delle 6:30. Dopo 23 anni un indagato per la morte di Imane, c'è un indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Per la morte di Imane Lalua, una giovane donna di origine marocchina scomparsa da Prato, dove viveva nel 2003, le cui ossa furono poi ritrovate da un camionista casualmente. Strage di alpinisti al weekend, sulle vette 9 vittime in 3 giorni. In Val d'Aosta sono morti 7 scalatori esperti, ieri due ragazzi di 25-26 anni sono caduti nel massiccio del Passuvio. Roma, Botticella addio ai vetturini licenze taxi, ma c'è un irriducibile che fa saltare tutto. Il Campidoglio offre lo scambio, diventate tassisti e tratta anche con una casa automobilistica per acquisto delle vetture. Tutti pronti ad accettare, tranne uno, e quindi salta tutto. Dunque sono rimasti soltanto i 16 a portare in giro i turisti con le carrozze e i cavalli. La pratica ormai è considerata anacronistica, non adatta a una città e incompatibile con i diritti degli animali. Però poi tanto male, questa Botticella mi sembra che sia una cosa romantica per una giovane coppia, no? Ma anche per una coppia più matura, perché no? Dunque andiamo ancora avanti con la pagina locale, andiamo con le tasse, indagine su fatture e scontrini, affidabilità fiscale, ristorazione, attività balneari, settori a rischio. Il 70% dei locali che somministra cibo e bevande che non arriva alla soglia ritenuta soddisfacente dal fisco, seguono idraulici ed elettricisti. Tra le categorie più virtuose ci sono farmacie, studi medici e notai. Tenta il suicidio, salvate carabinieri e colonnella, la donna si era barricata in garage, aveva inalato gas. A dare l'allarme l'ex fidanzato è finita in ospedale, salvata dai carabinieri. Ancora ultima pagina, Madonna delle Grazie, l'area archeologica aprirà dopo l'estate. Ricordo il 2 di luglio c'è la festa della Madonna delle Grazie, ricordiamolo, è molto importante per Teramo. Il cantiere per anni è rilento, ma ora la riqualificazione vesti della Domus Romana procede spedita. Il sindaco D'Alberto, l'obiettivo è riconsegnare lo spazio alla città in concomitanza con il santuario. E ancora, Tossicia chiude per lavori, l'ufficio postale resterà chiuso per circa 2 settimane, l'ufficio postale di Piazza Umberto I a Tossicia lo rende noto Poste Italiane, che spiega che la struttura dovrà essere sottoposta a lavori di manutenzione straordinaria. Centro storico di Teramo, serate estive senza le auto, sono entrate in vigore le aree pedonali urbane per favorire il passaggio e il commercio fino a ottobre, naturalmente è tanto passeggio, quello ci vuole anche. Dunque arrivano le APU, aree pedonali urbane. Intanto, tra altre cose, c'è da dire di Enrico Melozzi che sceglie Teramo per 15 giorni di prove per la notte dei serpenti. Sarà a Teramo, forse anche alla sala Ipogea, naturalmente per prepararsi alla notte dei serpenti, la grande festa di canzoni locali. Melozzi riporta le prove a Teramo dal 4 al 19 di luglio, eventi in tutta la città prima del concertone di Pescara. Ieri al castello di Teramo Melozzi si è intrattenuto con chiaramente la gente del posto e poi naturalmente anche con i bambini, dove ha cantato insieme ai bambini alcune canzoni. Dunque il regista Nanni dice: i ragazzi suonano, giocano e si emozionano scoprendo la ricchezza del nostro patrimonio. Ricordiamo che ci sarà a luglio appunto la Notte dei Serpenti, quest'anno a presentare sarà Elettra Lamborghini. Bene, andiamo ancora avanti. Nuova piazza sul lungomare dell'Adriatica, conclusi i lavori di sistemazione. L'area in corrispondenza di via Trieste è stata riqualificata con giochi per bambini, pavimento e arredi. In autunno avvia l'opera da 2 milioni e 800 mila euro in Piazza del Popolo, ospiterà eventi fino a 6.000 spettatori. In 2000 per il concerto di Malgioglio all'Apripost a Sant'Onofrio di Campli. Oltre 2.000 persone, forse anche di più, hanno partecipato alla 12ª edizione di Apripost a Sant'Onofrio di Campli. Protagonista è stato Cristiano Malgioglio con il concertone in Piazza Madonna della Vittoria. Maltratta e minaccia la madre, viene arrestato a Silvi il figlio violento dei domiciliari in un'altra casa, allontanati tre abusivi da un'abitazione giugliese. Scontro in galleria tra feriti a 14, chiusa per mezz'ora il tratto tra Pineto e Pescara in direzione sud, incidente in galleria con 3 feriti, autostrada chiusa per oltre mezz'ora. Il bilancio di quanto accaduto ieri sera intorno alle 21:30 lungo la 14 nel tratto compreso tra Pineto, Pescara nord in direzione Pescara. A Colonnella nasce la panchina per le donazioni di sangue. La giornata mondiale dei donatori di sangue è stata inaugurata a Colonnella, una panchina con una frase emozionale che invita a donare. Vediamo al famoso ristorante Beccaceci, arriveranno appartamenti al posto dell'ex ristorante. Via il cantiere di ristrutturazione spariscono anche le ultime tracce del locale. Tolte porte e finestre, si vedono ancora i mosaici alle pareti e il soffitto dipinto del grande ristorante Beccaceci. Lo ricordate tranquillamente che è stato un po' un'icona negli anni 80-90. Va bene, dunque andiamo avanti. Piano urbanistico Martin Sicuro, scattano le accuse. Il PD, edilizia eccessiva, Europa Verde, ambiente da tutelare. E ancora, veniamo un'altra notizia, padel, un giugliese va in nazionale, l'under 14 Temperini convocato per i prossimi campionati europei è un ragazzo di Giulianova. Nuove scogliere, niente proroga, riavvio a fine stagione balneare. A Roseto gli uffici regionali non hanno accolto la richiesta di prolungamento presentata dal comune. Evitati eventuali accavallamenti con altre pianificazioni, la conclusione dell'opera entro aprile 2027. E ancora, escursionisti nelle gole del Salinello bloccati in una forra sono stati recuperati. A Silvi PD ha congresso la doppia degli iscritti fissata per sabato 27 di giugno, l'assemblea che avvia il percorso del partito verso le prossime elezioni comunali. A 14 a Tripineto rampa chiusa verso Ancona, ulteriori disagi notturni sebbene limitati sono previsti nelle prossime ore lungo il tratto teramano d'autostrada 14. La società di gestione della rete lungo la dorsale adriatica fa sapere infatti che resterà chiuso da 22 alle 6 al casello di Tripineto la rampa di accesso. Dunque, veniamo al raduno e giro turistico con le 500, da Scena di Pineto a Roseto. Gli equipaggi hanno sfilato per il settimo meeting. E chiudiamo con l'ultima notizia, riguarda Oriana Simonetti, titolare dell'Oriana Grandi Eventi, Italia il traguardo dei 30 anni di attività nel settore dello spettacolo, della moda, della gestione, fiere e convenzioni nazionali. Ok, bene, andiamo ancora avanti, veniamo adesso a un'altra notizia, veniamo allo sport per chiudere. Che sport? Lewis Hamilton, un vero leone, vince con la Ferrari, la prima volta in Ferrari. Complimenti Hamilton, che in classifica è a soli 50 punti circa di differenza con Kimi Antonelli, ma il campionato del mondo è iniziato adesso. Insomma, la Ferrari torna a sperare, trionfa davanti a Russell e Norris, poi si commuove, ora può credere nel titolo. Ritiro per leader Kimi Antonelli e per l'altro ferrarista Leclerc. Fine di un lungo digiuno, l'inglese urla di gioia: grazie Ferrari, mi avete aiutato a realizzare un sogno. L'abbraccio di Kimi, complimenti di Halkan, bella prova davvero, grande, grandissimo Lewis Hamilton. Dunque, veniamo ai mondiali di calcio. L'arbitro Artan sarà pagato lo stesso interamente nonostante il blocco imposto a Miami. L'arbitro somalo Omar Artan, a cui è stato negato l'ingresso agli Stati Uniti per arbitrare i mondiali, riceverà dalla FIFA comunque l'intero compenso per il torneo. Artan è stato interrogato per 11 ore dall'autorità di immigrazione americana all'aeroporto internazionale di Miami lunedì, prima di essere informato che gli sarebbe stato permesso di entrare nel paese, in quanto il suo passaporto diplomatico e il visto d'ingresso singolo per gli Stati Uniti erano stati respinti. E ancora, parte il sogno capoverde contro la favorita Spagna. Oggi si gioca alle 18, i caraibici faranno il loro storico esordio contro il campione d'Europa senza Yamal. Alle 21 poi il palcoscenico per Belgio-Egitto con i fuoriclassi De Bruyne, Salah e Lukaku. Dunque, vediamo un'altra notizia. Il primo ministro portoghese Luis Montenegro ha regalato a tutti i giocatori del Portogallo un braccialetto che ricorda i nomi dei convocati, e quello di Yogo Toyota, l'attaccante tragicamente scomparso quasi un anno fa. E ancora, Montella inizia in salita, in Brasile Angelotti finisce subito sotto accusa. È un inizio amaro, quei due allenatori italiani, Carlo Ancelotti e Vincenzo Montella, ai mondiali di USA, Canada e Messico, entrambi non sono riusciti a trovare successo. Il Brasile di Ancelotti ha pareggiato col Marocco, mentre la Turchia di Montella è stata sconfitta dall'Australia. Ma devo dire che il Marocco non è l'ultima arrivata, attenzione, sarà una delle sorprese, come la Costa d'Avorio, staremo a vedere, insomma. E poi Ancelotti lo sa molto molto bene che deve, ma lo doveva sapere anche prima, però questo è una tirata d'orecchie, bisogna farlo, che è spumeggiante il gioco del Brasile, però la difesa va ricostruita per bene, altrimenti va quadrata. Il Marocco è la prima nazionale della storia a schierare 11 oriundi dal 65esimo all'89esimo della partita d'esordio contro il Brasile. In campo c'erano solo giocatori nati fuori dal paese. Dunque, veniamo adesso a un'altra notizia. Veniamo a questa notizia. Amorim è a un passo dalla panchina del Milan. Si lavora per il DS in piedi Zec e Croce. La Juve di Carnevali riapre al rinnovo con Vlahovic, che nonostante tutte le interpretazioni ultime che abbiamo sentito, potrebbe restare a Juventus, anche perché è un signor centravanti. Ricordate Marco Cucurella? È a un passo al Real. Terzino Cucurella, dettagli per passare al Real Madrid dal Chelsea. Il Pescara cerca il tecnico in settimana decisione, oggi il summit tra Foggia e Sebastiani. Boucher il nome che resta in pole, ma resiste anche il nome di Gorgone. E ancora, Parigi sarà il bomber perfetto per riprendersi la B, è stato preso dal Latina, attaccante puro Parigi, nell'ultimo campionato ha segnato 17 gol. E ancora, andiamo avanti, il Pineto guarda al mercato, sondaggio per Alessandretti, al difensore del Teramo, e il profilo individuato per sostituire Postiglione in difesa. Si lavora anche per Vallocchia, svincolato dalla Ternana. Teramo, le ore della verità, Severin Castro Giusto, tra oggi e domani scadono i termini per l'iscrizione al club. Ci sono tante squadre in bilico, 10-12 squadre, vediamo un po' che cosa come va a finire la storia, se il Teramo questa volta è un po' fortunato e rientriamo in Serie C. Il notaresco si muove sotto traccia, fumata nera sulla sede per gli allenamenti, Nicola lavora sui fuori quota. E ancora, il Giulianova corteggia Willer Moz, che è già del Giulianova. La chiamata della Serenità non arriva, così il difensore può restare col Giulianova per la gioia anche del presidente Mucciconi. Ed ecco la grande storia, insomma, sono risultati che fanno la storia. La Sant'Egidiese che batte il Grassina 3-0 dopo i tempi supplementari, una grandissima Sant'Egidiese, un grandissimo Cappellacci che 5 minuti prima della partita glissa ancora i microfoni, glissa tutti e se ne va dal campo 5 minuti prima che finisse la partita. Grande Cappellacci, davvero un tecnico che, insomma, non ha bisogno di presentazione, avrà il suo carattere, però poi i risultati lo tiene, non c'è niente da fare. Dunque, ritorno dominato da Vibratiani che piegano 3-0 il Grassina ai supplementari con doppietta di Ido Iaga e Dal Casoni, il super bomber che quest'anno ha segnato 30 gol. Mamma mia, che botta! Vai, allora, signori, stop. Siamo al momento degli appunti di Radio Amica. Stop con le notizie anche di sport. Sentiamo, prego. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene, dunque ci siamo. Allora, signori, eccoci arrivati agli appunti di Radio Amica International con che musica va da oggi per tutta la settimana. Arriva Hitmania Show, cioè praticamente le canzoni di quest'estate 2026, solo le canzoni del 2026, con l'ultima canzone firmata anche da Angelina Mango e Marco Mengoni. Allora, vediamo un po' chi vince questo super tormentone d'estate ideato da Radio Amica International. Di Sante Mobili Arredi, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, tranquilli, ci pensa Di Sante. Siamo a San Nicolò Tordino, via Nazionale 5. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Tra poco le notizie riservate con i nostri grandi concorsi. Adesso c'è una foto per l'estate fino al 30 di giugno. Sentiamo, prego regia, vai.
0: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507, tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.
1: Ok, bene, dunque andiamo con le notizie riservate. Dunque, allora, eccolo qui, un'altra notizia, un'altra novità riservata a Radio Amica International per voi. Dunque, super tormentone d'estate 2026, scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più scontata, ascoltata e più cliccata, scrivi la tua canzone preferita e mandala a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507. Bene, allora mandiamo canzoni per l'intera settimana, da oggi fino a domenica, naturalmente con solo le canzoni dell'estate 2026, perché andiamo alla scelta del Super Tormentone. È una iniziativa che condividiamo necessariamente con voi, e sarete voi a decidere chi è la canzone più della stagione estiva. Ristorante Arlecchino da Sante, solo base di pesce, Tortoretto Alto, al telefono 347 37 64 271. E ancora stazione servizi P, Fratelli Ciprietti, Giulia Nova di Duomo, risparmio, servizi qualità, con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato, e poi un pieno di benzina, gasolio e gasauto, anche perché adesso è un po' la benzina e gasolio è scesa, sicuramente scenderà in settimana, perché c'è stata finalmente la pace, la sigla, anche se in forma digitale, Iran e Stati Uniti si sono messi d'accordo, stop alla guerra. Questa è la più bella notizia di questo lunedì 15 giugno, vai, ogni tanto ci vuole. Bene, veniamo adesso invece a lunedì 15 di giugno, cosa va stasera? L'organico dopo le 20 sotto il portone di casa, l'organico. Andiamo con l'angolo della fortuna tra poco, intanto arriva anche Casa Delfico, allora sentiamo un po' la fortuna, prego.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti, con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle, e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna, in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Subito la fortuna, mentre domani martedì daremo i numeri ancora una volta, va bene, qualcuno dirà li date sempre. Dunque, allora, Super Enalotto, la combinazione vincente 13 23 34 68 87 90, numero Jolly 80, Superstar 54, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 51.818 euro, niente male, e 4 276 euro, e 3 21 euro e 28, e 2 5 euro per la super combinazione vincente, che è la seguente: 13 23 34 68 87 90, numero Jolly 80, Superstar 54. Si riparte domani, con domani martedì, con un jackpot che sfiora i 180 milioni di euro. Ehi, dunque 179 milioni e 600 mila euro, e vai. Dunque, tra poco le farmacie di turno con le canzoni sotto ombrellone, altra iniziativa di Radio Amica, sentiamo.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica Internazionale le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Amica Internazionale.
1: Ok, bene, bene. Dunque, allora, veniamo subito adesso alle farmacie di turno. Teramo Città Piazzale di Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Moscione Bellante Foschi, via Nazionale Bellante Stazione, ad Atri Pepe, a Pineto e Silvi Sant'Antonio, a Giulia Nova, San Giuseppe, via Nazionale per Teramo, Valibrata Izzi Civitella, Salvi Corropoli, Bivio, a Roseto d'Amore, a Castellenti Disidoro, a Casalisola Guasti, Bivio Castel Castagna, a Montorio Farmacia la Piazza Montori, a Campi Marozzi, Campi, Solaga Piccioni, via Provinciale, Valle Castellana, Teramo Città Pezzella, via Firenze, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, martedì, ore 9. Va bene, dunque, allora, signori, ci siamo, è il momento delle super classifiche con Sosta Gustosa, sentiamo, prego regia, vai.
2: Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom.
3: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così. Dunque, ci siamo, andiamo subito allora con il momento riservato alle super classifiche. Prima ancora la Yumika International 48, complimenti. Veniamo adesso invece alle super classifiche dei supermercati. Il fatturato dei supermercati al primo posto, non ci crederete, ma è così, la Selex davanti alla Conad. Al terzo posto la Coop, al quarto la Vigée, al quinto la S Lunga, alla sesta Eurospin, al settima Lidl, all'ottavo Carrefour Italia. Sono i principali operatori supermercati, quelli dal fatturato davvero grandioso, con una variazione veramente eccellente. A proposito di supermercati, vorrei dire, insomma, tenete bassi i prezzi, perché altrimenti qui tra poco la spesa non si fa più, va bene? Parlo a nome di tutti, perché chiaramente è un momento difficile, vabbè. Certo, la guerra è finita, speriamo che mantengano la firma, non la promessa, la firma che hanno fatto, che hanno firmato sia gli iraniani che gli Stati Uniti d'America. Netanyahu non facesse il matto, perché adesso basta, si ferma lì dove sta e poi vediamo. Dunque, chiusura di primissima con l'oroscopo, programmi di televisione, le comunicazioni di servizio, due cose importanti, ci siamo, prego.
4: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Subito l'oroscopo del giorno, lunedì 15 giugno 2026, Ariete, inizia al meglio la settimana approfittando dai regali che il cielo è in serbo per te. Toro, l'anno nuova che c'è stata la notte scorsa ti riconcilia con te stesso aumentando la tua fiducia. Gemelli, l'energia dell'una nuova inizia già a mettere radici dentro di te. Il suo compito durerà un anno. Cancro, nel pomeriggio la luna entrerà nel tuo segno portandoti la sua energia fresca. Leone, la settimana che inizia oggi ti porta nuove occasioni di incontri e di dialogo. Vergine, si apre per te oggi una settimana che si annuncia particolarmente promettente per il lavoro. Bilancia, la prima parte della giornata ti serve per prendere di mira, per definire il più possibile l'obiettivo. Scorpione, inizi a percepire nuovi indizi che ti prospettano il successo, quello che intraprendi nel lavoro. Sagittario, il desiderio di dare la precedenza all'incontro è a ciò che unisce il primo regalo della luna nuova. Capricorno, la luna nuova la notte scorsa rischiara con la sua luce particolarmente il settore del cielo che governa il lavoro. Acquario, una bellissima carica di creatività ti dà il via per iniziare in maniera brillante e divertente la settimana. Pesci, la tua settimana inizia forse leggermente in sordina, ma in realtà è un bene che ora attraversi questa fase preparatoria. Perfetto, veniamo ai programmi in televisione su Rai
0: 21 questa sera, l'appuntamento alle 20.30 con Belgio Egitto Calcio, su Rai 2 Boss in Incognito, su Rai 3 Filo Rosso Attualità, su Rete 4 Quarta Repubblica, su Canale 5 Un Nuovo Inizio, su Italia 1 Dangerous Waters, su La 7 La Torre di Babele, su TV 8 Prima o Poi Mi Sposo, film commedia, 3-9 Little Big Italy, e poi su Rai Movie Vento di Passioni, film drammatico. Bene, e ancora chiudiamo con le comunicazioni di servizio di Paolo Arredamenti. Dunque, i mobili, una grande scelta per la tua casa, Abelante Terra Montesilvano, Same del Tronto, di Paolo Arredamenti, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Veniamo a cosa va oggi musicalmente parlando, che musica c'è, c'è l'Hitmania Show, e cioè praticamente le canzoni dell'estate, solo quelle dell'estate 2026, i nostri super festival, una foto per estate fino al 30 di giugno, vediamo un po'. Dunque, raccolta porta a porta oggi giovedì 15 giugno, stasera va l'organico, non sbagliatevi l'organico. Dunque, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani scena un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. ci sentiamo nelle prossime edizioni più tardi, grazie per il vostro cortese ascolto, a tutti buona giornata.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica,

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti, e l'incanto non finisce mai.